0: 9. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: 9. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra

0: capra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, 1 bicchiere di latte e 1 di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori

0: che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Chi è Vaiana?
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
6: Scusate, certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
6: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah, sì.
6: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony.
8: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
13: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
6: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
6: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
14: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
11: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
13: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
12: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
13: Tieni, sono per il college.
11: Perché continuare a rischiare?
12: Non lo fanno per i soldi.
11: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
14: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
12: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
15: Finiamo il lavoro.
12: C'è uno schema ricorrente.
11: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
12: Inseguimento.
16: No.
11: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
13: Sì!
8: Io amo il vostro show!
13: Grazie che ci segui!
17: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
18: Io di questa storia non so niente.
19: Se ti rivedo ti ammazzo!
20: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
21: Renzo Invernizzi.
22: Detto il salamandra.
23: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
24: Ed era Devo, se è sotto copertura?
23: Quasi. Investigatore privato.
25: Mi manda il collocamento?
26: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corna e Gattini, il sale della vita.
27: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
28: Omicidio?
13: Lo c'entro! Sono lo stagista!
26: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
25: Noi?
26: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: un vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
19: Io con questa storia non c'entro.
26: Ma che è?
25: Mamma, adesso ti devo lasciare.
27: Io sarei il coglione?
18: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
29: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
26: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
25: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
26: Come hai fatto a trovarci?
29: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
19: Dove sono i 5?
26: Ah!
1: No. Miliardi in lingotti d'oro!
2: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
4: Me la ricordo.
2: Dammela.
4: Eh no.
2: Dammi sta scatola.
4: L'ho nascosta.
2: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
8: Prima volta in Irlanda?
9: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa.
9: Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
7: Fado. Molto tempo fa.
11: Chi c'è?
12: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
7: Fado.
11: Che succede? Fammi uscire da qui!
7: Molto tempo fa.
11: Riesci a sentirmi?
7: Viveva una strega.
13: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
14: Non ci riesco.
13: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie è Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: do.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

nata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo!
1: Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
10: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
11: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo!
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi,
16: detto il salamandra.
17: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
18: E della Diego se è sotto copertura?
17: Quasi. Investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
14: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
16: Diego Viani
20: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
10: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
14: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi?
14: Noi.
16: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
10: un vilipendio di cadavere.
13: Sei tu che hai ucciso.

0: Salamandra. Io con questa storia non c'entro.
1: Ma che è?
2: Mamma, adesso ti devo lasciare.
0: Io sarei il coglione.
3: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
4: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
5: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
6: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
7: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
8: Come è fatta a trovarci?
5: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
0: Dove sono i cinque?
9: No.
0: Miliardi in lingotti d'oro!
3: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
8: Me la ricordo.
3: Dammela.
8: Eh no.
3: Dammi sta scatola.
8: L'ho nascosta.
3: Bel nascondiglio.
10: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
11: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
11: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
13: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
11: Mi serve un lavoro.
14: Hai già lavorato in cucina?
11: Scusate. Certo.
14: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
15: Ma che ore sono?
14: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
11: Sa che posso anche cucinare?
15: Ha detto che è un cuoco, chef!
11: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
15: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
11: Io non c'entro niente.
12: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
14: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
11: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
15: I've been kept. È da pazzi!
14: Lo so!
11: Cos'è?
14: È per te. And the world still so
11: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
16: Scusi, qual è il suo nome?
11: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
13: Chi c'è?
14: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
13: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
13: Lascia sentirmi!
8: Viveva una strega.
15: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il

0: quartiere. La nostra casa. La nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
2: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
2: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
2: Via!
0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.

0: notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
1: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano?
1: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
2: Ciao.
1: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
1: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
4: Come si sente oggi?
5: D'accordo.
4: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?

0: scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
1: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
2: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
3: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Sta alla larga da me.
5: Perdi colpi.
2: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
6: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
6: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
6: Vicino amichevole.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
9: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
9: Maui, semidio del vento e del mare.
10: Eroe degli uomini.
9: Huh?
10: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
9: Ti ringrazio.
10: Tranquilla.
11: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Mi serve il tuo aiuto.
10: Non vado in missione con una mortale.
9: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
10: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
9: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
11: Chi è Vaiana?
10: Pronta a essere l'eroina?
9: Andiamo a salvare il mondo.
10: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
12: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
13: Scusa, ho bisogno di parlarti.
14: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
13: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
15: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
13: Mi serve un lavoro.
16: Hai già lavorato in cucina?
13: Scusate. Certo.
16: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
17: Ma che ore sono?
16: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
13: Sa che posso anche cucinare?
17: Ha detto che è un cuoco, chef!
13: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
17: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
18: Ah, sì!
13: Io non c'entro niente.
14: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?

0: insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
1: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
2: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
1: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
1: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
0: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.

0: Che succede, amico?
1: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato?
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
7: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
10: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!
11: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo!
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi.
16: Detto il salamandra.
17: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
18: E le radico, se sotto copertura?
17: Quasi. Investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento?
20: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
21: Diego Miani
22: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
23: Omicidio?
7: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
24: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
25: Noi?
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: un vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
5: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
21: Io sarei il coglione.
12: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
14: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
14: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
7: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
14: Come è fatta a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
21: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
12: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
14: Te la ricordo.
12: Dammela.
14: Eh no.
12: Dammi sta scatola.
14: L'ho nascosta.
12: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.

0: qua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
2: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
0: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
3: Tutti fuori, correte!
2: Che succede?
3: Torni dentro, subito!
2: Ho sentito lo sparo!
3: Via!
0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
0: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia,

0: pancia o anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione

0: tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sisi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0-100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0-100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: fase.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la

0: necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza la piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: amor.
1: Joy, andiamo in vacanza.
2: Lei è Joy, il mio

0: amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso

0: Rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, è durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Il difensore dell'uomo: non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
3: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS in replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibd Erz. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento di danni.
2: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piola Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono stati circa 400. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani.
3: Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la

0: visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
1: Giornata da incorniciare quella di ieri per Sara Curtis, che agli europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
2: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando, eccetera. Domani c'è la finale.
3: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
2: Non so veramente che cosa dire, cioè, sono senza parole.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
7: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: control your emotions and you just keep wanting more.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 13 di agosto. Mancano 2 giorni esatti

Ferragosto, domani è 14, tutti in spiaggia, e poi sabato bisboccia, ma soprattutto mancano praticamente quasi 7 giorni ai Giochi del Mediterraneo. Venerdì prossimo si comincia, non sembra vero, ne parliamo da 2 anni, 2 anni con questa storia dei Giochi del Mediterraneo, e finalmente sembrano arrivati. Bello, bello, bello. Adesso verrà chiaramente.

per parlarne oggi avremo Angelo Xonte, il nostro content creator, con la sua rubrica La Voce dei Ragazzi, e ci saranno un po' di Q&A sui giochi del Mediterraneo, vedremo come la vedono i giovani, e poi parleremo della sparatoria della notte di San Lorenzo a Monte d'Arena, perché Libera è intervenuta con un comunicato stampa per dire da dove arrivano, perché da dove arrivano le armi, perché c'è un'escalation di violenza e soprattutto c'è un uso di armi molto libero. Ecco, ne parleremo con Remo Pezzuto. E poi ancora andremo in Città Vecchia. Ieri è stato presentato Palazzo Nove Lune, è stato dato alla DISU per ospitare gli studenti che insomma si meritano la borsa di studio per poter accedere all'alloggio, e un palazzo che ha destato un po' diciamo critiche per la questione soprattutto strutturale, diciamo più che altro estetica, perché per molti non si integra bene con la Città Vecchia, però si apre un altro file, diciamo, perché in questo frangente il sindaco ha raccontato, indicandoli proprio fisicamente, i luoghi del nuovo social housing, quindi questo ripopolamento della Città Vecchia. Noi ne parleremo con Anna Rita Casula Milfa, che è la presidente del comitato Città Vecchia. Ma adesso andiamo alla nostra rassegna stampa. Certo, non vi ho detto che dall'altra parte del vetro, come ogni mattina, c'è il nostro Gis Nicoletti. Buongiorno Gis. E allora andiamo, dicevo, alla nostra rassegna stampa. Oggi la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, così come tutte le altre pagine in realtà, titola Medici in rivolta contro De Caro, la bacchettata al governatore, ci informa solo a cose fatte, metodo inaccettabile, la regione convoca una riunione con un preavviso di 12 ore, i sindacati non ci stanno e disertano, e scontro tra i sindacati dei medici ospedalieri e la regione Puglia, i rapporti sono diventati particolarmente tesi dopo una convocazione da parte della regione di una riunione con un preavviso streaming sito di appena 12 ore, quanto basta per far insorgere i sindacati che hanno declinato l'invito. Veniamo informati solo quando le decisioni sono già prese, questo metodo è inaccettabile, dichiarano. E poi le cure domiciliari soltanto fino alle 13:30, costretto al ricovero, il racconto di un paziente, Rocco Monaco. E insomma, poi si parla di Jovanotti, perché è stato annullato il concerto del Jova Beach Party a Barletta perché c'era l'amianto nell'aria. Prima le verifiche, poi la decisione ufficiale: il concerto di Jovanotti del 17 agosto a Barletta è stato annullato. Decisione è stata presa dopo gli accertamenti dell'ARPA, dai quali è emersa la presenza nell'aria di frammenti di amianto di 7 centimetri. Cioè era bello grosso questo frammento di amianto. Adesso si apre una faccenda, perché il concerto sembra essere stato rinviato in realtà a Bari, però ci sono tanti turisti, tanti ragazzi che sono tornati e si sono comprati questo biglietto per il concerto del Jova Beach Party, che magari a settembre non sono più in Puglia perché tornano diciamo nelle città dove ormai vivono. Quindi come si farà? Ma ci sarà un rimborso? Ce lo stiamo chiedendo. E poi ancora andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che apre invece con carissime vacanze, Istat a luglio, i prezzi su del 3,4% in hotel e ristoranti, Puglia fioccano ordinanze contro il turismo Cafonal. E poi ancora si parla del Four Seasons, questo mega resort a Ostuni, gli ambientalisti, giusto fermare il Four Seasons, Fratelli d'Italia, follia attaccare la ZES, perché come sappiamo è stato tramite la ZES che questo resort aveva creato questo progetto. Caro Benzino, vado in giro col mio cavallo, è una storia a pagina 4 della Gazzetta del Mezzogiorno, a Rocchetta Sant'Antonio succede. E poi ancora addio al Jova Summer Party nell'ex cartiera di Barletta, c'è l'amianto. E poi andiamo sull'edicola del Sud, che parla sempre di della questione legata al turismo dal punto di vista però dei lavoratori.

0: perché c'è stata un'inchiesta della Guardia di Finanza, caporalato del mare a Bari, bagnini pagati 2 euro all'ora, 4 persone indagate per sfruttamento del lavoro, stagionali costretti a restituire parte dello stipendio. La CGIL, il turismo, non può crescere sulla compressione dei diritti salariali. E poi si parla anche qui di sanità, i sindacati dei medici sbattono la porta. E poi ancora c'è una questione legata a Taranto, all'ex Silva. Vi ricordate il piccolo Andrea che aveva fatto un video sui social, figlio di una dei componenti dei cittadini che avevano fatto ricorso, quindi dei genitori tarantini. De Caro gli aveva risposto e poi la mamma Simona Peluso ha deciso di fare un altro video in risposta a De Caro. De Caro non deve strumentalizzare mio figlio. È un video che lei ha messo sui social nella serata di ieri. Il presidente De Caro non dovrebbe diventare un postino, è la fonda di Simona Peluso, madre di Andrea, 13 anni, in un videomessaggio diffuso su Facebook dopo la lettera del figlio al presidente della regione. Peluso contesta innanzitutto quanto riferito dal governatore. De Caro ha strumentalizzato la questione della letterina facendo intendere di averci invitati all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Noi non abbiamo ricevuto alcun invito, né tantomeno avremmo accettato. E sul proposito del governatore di consegnare la lettera al governo il 21 agosto, proprio in occasione della cerimonia di apertura a Taranto dei Giochi, è prevista la presenza del premier Giorgia Meloni. Aggiunge: nessuno gli ha chiesto questo e destinatario della lettera rimane esclusivamente lui. E quindi, insomma, questa è la questione. Un'altra notizia su Repubblica, Bari, che riguarda il caldo, notte tropicali, altri 3 giorni da bollino rosso con 37 gradi percepiti e umidità al 60%. Siete contenti? Io no. E insomma, adesso noi ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: balcone. E questo era Paolo Conte con Una giornata al mare. Ieri avevo sfidato Gis e me l'ha messa, eccola qua. E allora noi torniamo sui fatti di cronaca che stanno scuotendo il nostro territorio e parliamo in particolare della sparatoria della notte di San Lorenzo a Montearena. Le indagini hanno portato al fermo di un ragazzo di soli 17 anni, ora in carcere minorile di Lecce, accusato di aver sparato contro un 22enne dopo essere arrivato in scooter. Al di là del lavoro indispensabile della magistratura, la vicenda solleva degli interrogativi però sulla facilità con cui i giovanissimi riescono ad armarsi. Ne parliamo subito con Remo Pezzuto, referente provinciale di Libera Taranto, che è in collegamento con noi. Buongiorno Remo.
1: Buongiorno, buongiorno a te Valentina, buongiorno a tutte e tutti.
0: Ieri un comunicato stampa di Libera in cui avete sottolineato come il dato più inquietante sia la facilità con cui un 17enne sia uscito di casa con una pistola in pugno. Da dove arrivano queste armi è la domanda che voi avete posto in realtà.
1: Sì. Da dove arrivano, chi arma questi ragazzi, la facilità con cui si utilizzano queste armi per una risoluzione di qualunque conflitto, adesso al di là degli accertamenti che gli inquirenti, la magistratura faranno sul movente di un vero e proprio agguato che c'è stato la notte di San Lorenzo a Montearena, ci preoccupa non poco la facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica, perché questa potrebbe essere diciamo non una semplice banale lite, ma come paventano anche gli inquirenti, una risoluzione di conti rispetto a qualche altra partita. Però abbiamo visto anche in città rispetto a qualche precedenza o qualche parcheggio davvero non dato l'utilizzo di armi da fuoco. E sì, non pochi mesi fa c'è stato anche un sequestro da parte della polizia di un arsenale davvero serio della criminalità organizzata tarantina. Ecco, cioè nel senso, questa situazione potrebbe essere una polveriera in città, perché chi spara davvero non lo fa con coscienza, e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali, perché poi lo leggiamo anche sui social, in tantissimi inneggiano all'uso delle armi, e la notizia, cioè anche cioè quello che avevamo vissuto con con Bakary Sakho, con chi ha armato quel pugnale, ma anche con il gioielliere, c'è uno spauracchio che è quello della violenza, che ormai rientra nel nostro quotidiano. Ci siamo assuefatti
0: anche questa giustificazione nel farsi giustizia da soli in qualche modo.
1: Assolutamente sì, come se lo Stato di diritto non esistesse più nel nostro paese, come se le leggi del nostro paese non esistessero più, come se non ci fosse più fiducia nell'azione della polizia e della magistratura. Allora a quel punto io cittadino mi sento in dovere di farmi giustizia da solo. Ecco, credo che questo in un paese democratico, civile, non possa assolutamente accadere.
0: Succedere, certo.
1: E serve che la popolazione prenda coscienza di questa onda di violenza che ci sta invadendo, e cerchi di mettere un freno inibitore rispetto a quelli che dovrebbero essere anticorpi sociali rispetto a un Far West che potrebbe esserci davanti a noi ogni giorno.
0: A proposito di questo, voi nel comunicato affermate che la sicurezza non si costruisce dopo che qualcuno

0: Ci siamo detto cosa serve.
1: Sociale nel nostro paese, servono servizi sociali. Io ricordo anche un incontro che è stato fatto tra Mediterranea e Babele su, diciamo, la presenza dei servizi sociali sul territorio, in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violente. Serve che la scuola faccia quello che fa, laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare, e in determinati diciamo luoghi di disagio, ma non solo all'interno dei luoghi di disagio, io determinate parole che prima pensavo di non aver mai potuto sentire nella mia vita, inizio a sentirle pubblicamente e rivendicate da anche strati sociali più alti,
0: sì,
1: della nostra città. Allora diciamo che sta diventando davvero, davvero preoccupante, perché ognuno di noi può diventare vittima non soltanto della criminalità organizzata, ma del folle di turno.
0: Non ci si fa giustizia da solo, e come dice spesso Libera, le armi rendono i conflitti irreversibili.
1: Sì, perché alla morte non c'è reversibilità, e quindi c'è un punto di non ritorno verso cui stiamo andando, e vogliamo denunciarlo e vogliamo che la popolazione prenda coscienza e dica da che parte stare, perché questa è la scelta oggi da fare.
0: Grazie a Remo Pezzuto di Libera Taranto per essere stato con noi.
1: Grazie Valentina, buongiorno a tutte e tutti e buon lavoro a te.
0: E noi adesso voltiamo pagina, ma restate con noi perché subito dopo parleremo di Taranto Vecchia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Buongiorno a chi ci ascolta in radio sul 96.5, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94, chi ci segue in streaming e sul DAB Plus. E allora, oggi è giovedì 13 di agosto. Ieri è stato presentato a Palazzo Nove Lune lo studentato che da gennaio accoglierà gli studenti, però è solo il primo di un tassello, da quanto dice l'amministrazione comunale, per ripopolare la città vecchia. Noi abbiamo in collegamento Annarita Casulamilfa, che è la presidente del comitato cittadino di Taranto Vecchia. Buongiorno Annarita.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, ieri c'è stato il sindaco, a margine della presentazione di questo studentato, ha raccontato un piano d'azione che passa anche dal rilancio commerciale e, a suo dire, anche dai servizi. Noi guardiamo e ascoltiamo l'intervista.
2: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bello, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo, affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
3: Ci sono diverse proprietà comunali. Il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni, e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
2: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
3: Faremo per le giovani coppie, per le giovani famiglie, individuando una soglia di tale da
2: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
0: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica. E allora Annarita, una ripopolazione della città vecchia, anche se a me viene da dire che la città vecchia è già popolata.
1: Assolutamente, questo è il punto che ci tengo sempre a precisare. Bisogna tenere in considerazione che in città vecchia c'è gente che non è mai andata via. Posso assolutamente dire di far parte, della resistenza, di quella che è stata la resistenza in Città Vecchia, e prima di me ovviamente i miei genitori, i miei nonni e tutta la mia famiglia. Mi fa un po' sorridere l'intervista, perché probabilmente anche l'amministrazione comunale all'interno dovrebbe avere una comunicazione più chiara, anche proprio tra gli stessi componenti, perché io ricordo un'intervista fatta con il vice sindaco in cui parlavamo proprio dei servizi, e lo stesso affermava che i servizi sarebbero tornati nel momento in cui la città vecchia si fosse ripopolata, come dicono loro. Adesso il sindaco invece, diciamo, penso di aver capito che voglia attuare un processo esattamente inverso, cioè riportare prima i servizi. Quindi, insomma, che scelgano una direzione, che sia una, e poi la portino avanti.
0: Beh, mi viene a pensare che senza servizi chi sceglie di andare a vivere in un luogo? Questo è il punto. C'è la questione dei medici, c'è una farmacia sola, c'è uno solo sportello postale, mi avete fatto capire tutto questo tempo.
1: Che tra l'altro voleva andare via.
0: Esattamente.
1: Che tra l'altro si parlava, diciamo, di un trasferimento, credo, a Porta Napoli.
0: La questione invece del ripopolamento riguardo tutti quei 13 isolati, in fin dei conti sono luoghi vuoti in questo momento, non sarebbe neanche male, voi come la vedete?
1: Certo che sarebbe una cosa ottima, però la Città Vecchia senza dubbio è un luogo speciale, a me viene da dire, forse con presunzione, che la Città Vecchia sicuramente è di tutti, ma non è per tutti. Poi, insomma, io quello che so riguardo il social housing lo so perché ho letto il bando che il Comune ha approvato. Ci sono tantissimi rischi collegati appunto al partenariato pubblico-privato, anche perché da quello che ho letto verrebbe affidata ai privati anche la gestione, insomma, non solo la fase di ristrutturazione e recupero.
0: Cioè tu dici che potrebbero alzare che gli affitti? O vendere a...
1: Insomma, un privato deve avere degli interessi, ora questo non lo dico io, diciamo, lo direbbe qualsiasi manuale di economia, nessuno farebbe un investimento ecco, a perdere.
0: Poi c'è la questione.
1: Quindi,
0: perché...
1: mi viene solo qualche dubbio circa il fatto che in un anno di attività del comitato questa amministrazione, ma poteva essere tranquillamente un'altra, non è ancora stata in grado appunto di ripristinare il mercato ittico che è da più di un anno che reclamiamo, non è stata in grado ancora, oggi è 13 agosto e le strisce blu in Città Vecchia dovevano partire a luglio, secondo un'ultima riunione fatta con Patronelli e con la Gira a giugno, ad oggi non abbiamo nulla di tutto questo. La sera il waterfront di via Garibaldi è una pista per le moto che impennano e non siamo in grado di controllare questo fenomeno. Quindi, sinceramente, mi chiedo: può realmente il comune diciamo, vigilare poi eventualmente sulla gestione di quelli che saranno questi alloggi sociali?
0: Questa è una domanda che porremo. Poi c'è anche la questione dei parcheggi a cui tu facevi riferimento. In questo periodo dei giochi del Mediterraneo ci sarà l'interdizione di tutta via Garibaldi, dalla discesa Vasto a via Cariati fino a Piazza Fontana e poi la ringhiera. Ci sarà solo via di mezzo dove poter parcheggiare. Ci sono cittadini e commercianti che hanno lamentato, diciamo, una difficoltà in questo senso, perché chi ha figli piccoli o parenti anziani o disabili ed è preparato a, diciamo, ad ogni evenienza a parcheggiare dopo il ponte di pietra può essere pericoloso, in effetti. Come la vedete voi del comitato?
1: Sicuramente lo è. Ho, diciamo, sentito il vice sindaco al riguardo, mi ha comunicato che ovviamente le ordinanze non sono revocabili, sono richieste fatte dal Comitato per i Giochi del Mediterraneo. Gli ho chiesto di trovare quantomeno un punto d'incontro, ecco, non per chi magari qualche metro in più a piedi può farlo tranquillamente, quanto per le fasce deboli che hanno delle esigenze che a prescindere dai giochi non possono essere messe in secondo piano. Quindi nei prossimi giorni, prima del, credo che l'ordinanza entri in vigore il 20 o il 21, spero che questa situazione, ecco, trovi una soluzione che vada bene soprattutto a quelle fasce.
0: Oggi ci sarà una conferenza stampa sulla viabilità, quindi magari sapremo darvi qualche notizia in più. Speriamo.
1: Sì, perché diventa veramente difficile in questo periodo, tra l'altro, comunicare con loro. Noi dal canto nostro abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che in questo periodo ci siamo un attimo messi da parte perché questa è un'occasione che comunque per Taranto è importante, quindi ci rendiamo conto che è difficilissimo organizzare e portare avanti una macchina del genere. Però ecco, dal 4 settembre torneremo a farci sentire, perché voglio dire, poi scuse non ce ne sono più.
0: Grazie ad Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato Città Vecchia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo dei giochi del Mediterraneo, però col punto di vista dei ragazzi.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Questa era Lady Gaga con Alejandro. Bentornati, bentornati. Dicevamo, venerdì prossimo ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Sono arrivati, sono qui. Ma cosa ne pensano i ragazzi di questi Giochi del Mediterraneo? Lo chiediamo al nostro content creator preferito. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Beh, allora Angelo, che cosa ne pensi di questi Giochi del Mediterraneo?
1: Io penso che comunque la gente li aspetta, nel senso, comunque quei contenuti che ho fatto sono andati virali, sono piaciuti, quindi comunque sappiamo che la gente li aspetta. Ma oggi posso dire i ruoli, posso farti io un paio di domande, se me lo permetti, sempre sui giochi.
0: Sui giochi del Mediterraneo, c'hai domande da fare, curiosità?
1: Sempre.
0: Sui giochi.
1: Sempre sul tema, sì, sono un tipo molto curioso, essendo che non ho tanti contatti con una giornalista, colgo l'occasione.
0: Va
1: posso?
0: Bene, vai, vai, sono pronta. Basta che non
1: allora,
0: fai domande
1: tu
0: difficili.
1: Che sei una... No, spero di non farle.
0: Va bene.
1: Allora, tu che sei una veterana, no, delle promesse e di tutte le notizie di questa città,
0: sì,
1: in vista dei Giochi del Mediterraneo e di tutti i suoi contorni, no, che ci sono stati, dell'abbellimento, degli investimenti, di tutti i contorni, perché ricordiamolo, ci sono stati tanti investimenti,
0: sì,
1: e tutto, qual è stata la cosa che ti ha entusiasmato a vedere di più in tutti questi anni e quale, se c'è, la cosa che ti ha messo più ansia magari?
0: Ah, riguardo i Giochi del Mediterraneo, tra gli impianti, dici...

0: Allora, senti, onestamente la cosa che mi ha entusiasmato di più è stato lo stadio del nuoto, perché è nato proprio da zero, quindi l'ho visto. Certo, me lo aspettavo un po' più bello, visto dal mare, non è proprio a mio parere, ma chiedi come Valentina, a mio parere visto dal mare si poteva fare di meglio, però è bellissimo e soprattutto è nato da zero. Anche la Ricciardi, che insomma ha avuto una vita nuova, tutto il quartiere Salinella, quella zona secondo me sta diventando bellissima. Non vedo l'ora di andare a dentro lo stadio Iacovone, ci sono già entrata in realtà, ma lo voglio vedere pieno di tifosi, perché francamente ammetto che sono una che va a vedere il Taranto spesso, però vederlo pieno con questi maxi schermi tutto nuovo, pieno dei tifosi, questo mi incuriosisce tanto. La cosa che mi mette più ansia invece, devo dire la verità, non ha tanto a che fare con le strutture sportive, ma con la gestione, la viabilità. Cioè, sono proprio spaventatissima da sta roba.
1: Anch'io.
0: Perché non so come ci muoveremo. So che c'è il comitato che sta lavorando con la protezione civile e con i vigili urbani per la gestione, però per essere, sono una che va da una parte all'altra della città per lavoro e non ho idea di come andrà. Questa è una cosa che mi spaventa.
1: Sì, sì, sì.
0: E a te invece,
1: e collegandoci che... appunto,
0: e voglio sapere però pure da te che cos'è che ti piacerebbe di più vedere, cos'è la cosa che aspetti di più.
1: Io la stessa cosa che hai detto tu, lo Iacovone, perché Iacovone, quello secondo me è anche uno step, no? È anche una porta, un portone per accogliere anche i concerti.
0: Sì.
1: E io amo, io ai concerti, poi già hai capito, nella mia città a due passi ci andrei a tutti, credo che tutti gli stipendi che avrò
0: li spenderai in concerti, perfetto, bellissimo.
1: Quindi sì, non vedo l'ora. E l'ansia è la stessa cosa che hai detto tu, il spostarsi, perché ok, stiamo rinnovando tantissimo la città, ma si sta diventando un po' inagibile anche fare due passi, però vabbè, aspettiamo, perché comunque ogni cosa c'è il suo tempo e aspettiamo, stringiamo i denti per avere qualcosa di più bello e più pulito, più liscio dopo.
0: Ok, vai con l'altra domanda.
1: L'altra domanda, collegandomi sempre qua, secondo te, una volta passati i giochi del Mediterraneo, no? Tutto l'hype, diciamo, no? Tutto l'interessamento, la voglia di migliorare Taranto, no? E tutto questo contorno sempre, no? Che hanno dato i giochi del Mediterraneo, passerà una volta finiti i giochi, quindi dal 3-4 settembre, correggimi se sbaglio?
0: Tu dici nel sentimento dei tarantini,
1: tra nel sentimento nostro anche, certo, sì.
0: Non lo so, dipende. Può essere che vedremo Taranto così bella che ci verrà voglia di continuare a coltivarla così, e lo voglio sperare. Sì. Ma può essere anche che sia fruscio di scopa nuova, come si dice, che poi dopo un po', magari il primo secondo mese va bene, poi, anche se io già adesso vedo continuare ad abbandonare i rifiuti, l'abbiamo raccontato ieri, continuo a vedere cose che, insomma, non mi fanno essere molto molto fiduciosa.
1: L'inciviltà c'è sempre. Però ecco, magari diminuendo sempre questa fascia di persone,
0: speriamo.
1: Ci andrà sempre a meglio.
0: Speriamo, Angelo, tu mi porti sempre un po' di ottimismo. Grazie, Angelino, per essere stato con noi. Continuate
1: sempre
0: a seguirlo.
1: Grazie a voi.
0: Sui social, Angelo Xonte, partirà il sondaggio per la settimana prossima. Noi però siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie, Angelo, ancora. Ringrazio Gis Nicoletti dall'altra parte del vetro per il supporto tecnico e la scelta della musica. E io vi ricordo che se avete segnalazioni ci dovete inviare una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'informazione con Cittadella continua in radio con i giornali radio e in TV col nostro telegiornale delle 14 e col dopo TG. E invece Buongiorno Taranto torna domani, buona giornata, buone ferie a chi le ha e ciao ciao.

0: sun.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
3: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
4: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
3: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
4: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche i Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo, con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
3: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora 2 che decide il match al 61esimo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Rivivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 13 agosto 2026 è il 225esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 20:13. I santi del giorno sono San Ponziano e

retto dalle autorità della Germania dell'Est. E nel 2010, per secoli mestiere dei soli uomini, a vogare tra i canali di Venezia quel giorno c'è anche una donna, Giorgia Boscolo, 24 anni, la prima nella storia dei gondolieri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 agosto del 2004, dopo 108 anni, con la cerimonia di apertura, ispirata alla divinità greca Apollo, i giochi olimpici moderni tornano ad Atene, dove erano nati nel 1896. E nel 2008 si entra nel vivo delle Olimpiadi di Pechino, quando la nuotatrice italiana Federica Pellegrini compie l'impresa nella gara dei 200 metri stile libero, vince la prima medaglia d'oro olimpica per una nuotatrice italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 agosto del 1966 Gianni Morandi è ai vertici delle classifiche con Notte di Ferragosto. Nel 1999 Un raggio di sole di Jovanotti è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Cesare Cremonini è in vetta alle classifiche con Buon viaggio, Shared Love. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfred Hitchcock, nato a Londra il 13 agosto 1899 e scomparso a Los Angeles il 29 aprile 1980. È ricordato tra i più grandi maestri della storia del cinema e come il padre del genere thriller. E ricordiamo anche Fidel Castro, nato a Biran il 13 agosto 1926 e scomparso a La Habana il 25 novembre 2016. Noto rivoluzionario politico cubano, protagonista indiscusso della rivoluzione cubana contro la dittatura di Batista, e statista cubano che ha governato Cuba dal 1956 al 2008. Compie oggi 73 anni il cantautore polistrumentista italiano Ron. Spegne 68 candeline Domenico Dolce, stilista e imprenditore italiano, fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana. E buon compleanno a Kasia Smutniak, la modella e attrice polacca naturalizzata italiana, compie oggi 47 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 agosto 2021 di Gino Strada, figura storica della medicina umanitaria e del pacifismo italiano, e lo storico fondatore della ONG Emergency. Nel 2022 ci lasciava invece Piero Angela, volto storico della TV pubblica, dove per oltre 40 anni ha condotto per mano il pubblico di tutte le età alla scoperta della scienza e del sapere in generale. E il proverbio del giorno è: domani cessa d'essere meraviglia, quel che oggi abbaglia e inarca le ciglia.

0: Calabria e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Mirabella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo dell'imbarcazione, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti

0: panoramici che permettono di osservare il Golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa dal canto suo permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ha bloccato la rampa del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto, impedendo l'accesso alle ambulanze, e poi ha aggredito i poliziotti intervenuti, ferendone due. Un uomo portato in ospedale in stato di agitazione è stato arrestato e posto ai domiciliari. L'allarme è scattato quando l'aggressore si è sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di soccorso, creando una grave situazione di blocco per l'area d'emergenza. Alla vista degli agenti della polizia giunti sul posto per ripristinare l'ordine, ha reagito con violenza. Un tamponamento si è trasformato in un'aggressione a Taranto in via Oberdan all'incrocio con via Leonida. È accaduto ieri quando un'auto con a bordo due uomini ferma al semaforo è stata urtata da un'Opel nera. Anziché accertarsi dei danni, il conducente dell'Opel è sceso dalla vettura e ha aggredito i due occupanti, colpendo uno con uno schiaffo e l'altro con un pugno. L'uomo si è poi dato ad una fuga. La polizia locale ha avviato le indagini per identificare l'automobilista, un compito facilitato dal fatto che la targa è stata subito annotata dai presenti. Il presidente della regione Puglia De Caro non dovrebbe diventare un postino. È l'affondo di Simona Peluso, madre di Andrea, 13 anni, affetto da una malattia rara, in un videomessaggio Facebook sulla lettera del figlio indirizzata al governatore pugliese. La donna smentisce di aver ricevuto inviti ai giochi del Mediterraneo e contesta l'intenzione di De Caro di consegnare la lettera al governo il 21 agosto. Il destinatario, ha detto Peluso, rimane lui. La donna, insieme con l'associazione Genitori Tarantini, ribadisce la richiesta di un incontro e boccia la decarbonizzazione. Forni elettrici e DRI, ha sottolineato, inquinano quasi quanto il carbone. Da rudere a gioiello per Taranto, lo studentato universitario di Vico Nove Lune apre i suoi spazi. Consegnato ad Adisu, è stato visitato dal sindaco Piero Bitetti e dal vice sindaco Mattia Giorno. Frutto di un investimento di 2,5 milioni di euro all'incrocio con via Garibaldi, l'immobile offre 22 alloggi per studenti, ricercatori e docenti, operativi nel 2027. Conservato anche lo storico murale presente in facciata. Un segnale che Taranto è pronta ad essere città universitaria, ha detto il sindaco, mentre Giorno ha ricordato che seguiranno i complessi di Palazzo Calò e Frisini. Passiamo alla pagina della cultura. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto lancia la campagna di comunicazione bilingue per i giochi del Mediterraneo. Al centro dell'iniziativa due pugili dipinti su un'anfora del V secolo a.C. e lo slogan «Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi». La campagna prende il via il 15 agosto, giorno di apertura straordinaria del museo, dalle 10.30 fino alle 18.30, con visita guidata alle 11 alla mostra all'Arte della Vittoria, aperta fino a gennaio 2021. La direttrice Stella Falsone sottolinea il messaggio di pace e tregua olimpica trasmesso dalla cultura della Magna Grecia. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Il bronzo sui 100 metri rana della Pilato apre la speranza di poter giungere all'oro europeo nei 50 metri nella giornata di domenica. Batterie semifinale invece sabato. Per quanto riguarda il calcio, il 18 di agosto si scoprirà il calendario dei rossoblù che restano attivi sul mercato. Martina annullata l'ultima amichevole, si conclude il ritiro in Val d'Agri, dal 17 si torna a sudare in Valle d'Itria.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versate

0: Tagliatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, 1 bicchiere di latte e 1 di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Musica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sisi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

0: notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
2: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
3: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni 23esimo tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
2: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste, lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
3: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti, il bilancio è poco confortante visto che uno su due il risultato è regolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative e sanitarie 126 persone.
2: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026, si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20esimo è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61esimo. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis sia ai microfoni di Sky Sport.
2: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
1: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di europei di atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli. Kadari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse. Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: commerciale su misura per il tuo business. Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ha bloccato la rampa del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto, impedendo l'accesso alle ambulanze, e poi ha aggredito i poliziotti intervenuti, ferendone due. Un uomo portato in ospedale in stato di agitazione è stato arrestato e posto ai domiciliari. L'allarme è scattato quando l'aggressore si è sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di soccorso, creando una grave situazione di blocco per l'area d'emergenza. Alla vista degli agenti

0: poliziotti della polizia giunti sul posto per ripristinare l'ordine ha reagito con violenza. Un tamponamento si è trasformato in un'aggressione a Taranto in via Oberdan all'incrocio con via Leonida. È accaduto ieri quando un'auto con a bordo due uomini ferma al semaforo è stata urtata da un'Opel nera. Anziché accertarsi dei danni, il conducente dell'Opel è sceso dalla vettura e ha aggredito i due occupanti, colpendo uno con uno schiaffo e l'altro con un pugno. L'uomo si è poi dato ad una fuga. La polizia locale ha avviato le indagini per identificare l'automobilista, un compito facilitato dal fatto che la targa è stata subito annotata dai presenti. Il presidente della regione Puglia De Caro non dovrebbe diventare un postino. È l'affondo di Simona Peluso, madre di Andrea, 13 anni, affetto da una malattia rara, in un videomessaggio Facebook sulla lettera del figlio indirizzata al governatore pugliese. La donna smentisce di aver ricevuto inviti ai giochi del Mediterraneo e contesta l'intenzione di De Caro di consegnare la lettera al governo il 21 agosto. Il destinatario, ha detto Peluso, rimane lui. La donna, insieme con l'associazione Genitori Tarantini, ribadisce la richiesta di un incontro e boccia la decarbonizzazione. Forni elettrici e DRI, ha sottolineato, inquinano quasi quanto il carbone. Da rudere a gioiello per Taranto, lo studentato universitario di Vico Nove Lune apre i suoi spazi. Consegnato ad Adisu, è stato visitato dal sindaco Piero Bitetti e dal vice sindaco Mattia Giorno. Frutto di un investimento di 2,5 milioni di euro all'incrocio con via Garibaldi, l'immobile offre 22 alloggi per studenti, ricercatori e docenti, operativi nel 2027. Conservato anche lo storico murale presente in facciata. Un segnale che Taranto è pronta ad essere città universitaria, ha detto il sindaco, mentre Giorno ha ricordato che seguiranno i complessi di Palazzo Calò e Frisini. Passiamo alla pagina della cultura. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto lancia la campagna di comunicazione bilingue per i giochi del Mediterraneo. Al centro dell'iniziativa due pugili dipinti su un'anfora del V secolo a.C. e lo slogan «Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi». La campagna prende il via il 15 agosto, giorno di apertura straordinaria del museo, dalle 10.30 fino alle 18.30, con visita guidata alle 11 alla mostra all'Arte della Vittoria, aperta fino a gennaio 2021. La direttrice Stella Falsone sottolinea il messaggio di pace e tregua olimpica trasmesso dalla cultura della Magna Grecia. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Il bronzo sui 100 metri rana della Pilato apre la speranza di poter giungere all'oro europeo nei 50 metri nella giornata di domenica. Batterie semifinale invece sabato. Per quanto riguarda il calcio, il 18 di agosto si scoprirà il calendario dei rossoblù che restano attivi sul mercato. Martina annullata l'ultima amichevole, si conclude il ritiro in Val d'Agri, dal 17 si torna a sudare in Valle d'Itria.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers,
5: quest'estate.
6: È un dinosauro quello!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Cittadella Visual Radio TV.
14: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: me.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: minuti e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
2: Walter Labitola ha messo davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di la Vitola.
3: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
2: In vista dell'inverno Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
3: Uno yacht dal valore di 8 milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per una avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
2: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale

0: software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Let's go. Sounds good.

0: Anyways, let's take her back to the blog era one time.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ha bloccato la rampa del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto, impedendo l'accesso alle ambulanze, e poi ha aggredito i poliziotti intervenuti, ferendone due. Un uomo portato in ospedale in stato di agitazione è stato arrestato e posto ai domiciliari. L'allarme è scattato quando l'aggressore si è sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di soccorso, creando una grave situazione di blocco per l'area d'emergenza. Alla vista degli agenti della polizia giunti sul posto per ripristinare l'ordine, ha reagito con violenza. Un tamponamento si è trasformato in un'aggressione a Taranto in via Oberdan all'incrocio con via Leonida. È accaduto ieri quando un'auto con a bordo due uomini ferma al semaforo è stata urtata da un'Opel nera. Anziché accertarsi dei danni, il conducente dell'Opel è sceso dalla vettura e ha aggredito i due occupanti, colpendo uno con uno schiaffo e l'altro con un pugno. L'uomo si è poi dato ad una fuga. La polizia locale ha avviato le indagini per identificare l'automobilista, un compito facilitato dal fatto che la targa è stata subito annotata dai presenti. Il presidente della regione Puglia De Caro non dovrebbe diventare un postino. È l'affondo di Simona Peluso, madre di Andrea, 13 anni, affetto da una malattia rara, in un videomessaggio Facebook sulla lettera del figlio indirizzata al governatore pugliese. La donna smentisce di aver ricevuto inviti ai giochi del Mediterraneo e contesta l'intenzione di De Caro di consegnare la lettera al governo il 21 agosto. Il destinatario, ha detto Peluso, rimane lui. La donna, insieme con l'associazione Genitori Tarantini, ribadisce la richiesta di un incontro e boccia la decarbonizzazione. Forni elettrici e DRI, ha sottolineato, inquinano quasi quanto il carbone. Da rudere a gioiello per Taranto, lo studentato universitario di Vico Nove Lune apre i suoi spazi. Consegnato ad Adisu, è stato visitato dal sindaco Piero Bitetti e dal vice sindaco Mattia Giorno. Frutto di un investimento di 2,5 milioni di euro all'incrocio con via Garibaldi, l'immobile offre 22 alloggi per studenti, ricercatori e docenti, operativi nel 2027. Conservato anche lo storico murale presente in facciata. Un segnale che Taranto è pronta ad essere città universitaria, ha detto il sindaco, mentre Giorno ha ricordato che seguiranno i complessi di Palazzo Calò e Frisini. Passiamo alla pagina della cultura. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto lancia la campagna di comunicazione bilingue per i giochi del Mediterraneo. Al centro dell'iniziativa due pugili dipinti su un'anfora del V secolo a.C. e lo slogan «Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi». La campagna prende il via il 15 agosto, giorno di apertura straordinaria del museo, dalle 10.30 fino alle 18.30, con visita guidata alle 11 alla mostra «L'arte della vittoria», aperta fino a gennaio 2021. La direttrice Stella Falsone sottolinea il messaggio di pace e tregua olimpica trasmesso dalla cultura della Magna Grecia. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Il bronzo sui 100 metri rana della Pilato apre la speranza di poter giungere all'oro europeo nei 50 metri nella giornata di domenica. Batterie semifinale invece sabato. Per quanto riguarda il calcio, il 18 di agosto si scoprirà il calendario dei rossoblù che restano attivi sul mercato. Martina annullata l'ultima amichevole, si conclude il ritiro in Val d'Agri, dal 17 si torna a sudare in Valle d'Itria.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Talk about

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania.

0: causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare dalla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
1: Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto a ottobre scorso nei confronti di Sigfrido Ranucci. La missione segue l'impianto accusatorio, come confermato anche dall'avvocato di Lavitola, Sergio Cola.
2: Confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
0: Un drone russo ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Il convoglio Odessa-Dnipro era appena entrato in stazione per far scendere i viaggiatori durante un allarme aereo, quando è stato colpito, consentendo a 340 passeggeri di mettersi in salvo. Sull'attacco è intervenuto il presidente Zelensky, che su Telegram ha denunciato la natura civile del bersaglio. Il leader ucraino ha riferito di offensive notturne in 11 regioni con oltre 130 droni, rinnovando la richiesta di maggiori aiuti sulla difesa aerea e più pressione su Mosca.
1: Il grande caldo che da 20 giorni imperversa sull'Italia ha finalmente le ore contate, visto che una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature, a cominciare dal nord. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Per l'intera notte le operazioni dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i danni causati dal maltempo. Tra gli interventi conclusi, la rimozione di un pino caduto su un'abitazione a Montelupo Fiorentino. Al termine dei lavori gli occupanti hanno potuto rientrare in casa. Nella zona dell'Empolese restano da completare una ventina di interventi.
0: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. L'episodio è venuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. I due sarebbero ora ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.
1: Lo sport: agli europei di nuoto di Parigi l'Italia è fuori dalla finale dei 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'11esimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico.
5: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21, e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. New hit.

0: final scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 13 di agosto. Mancano 2 giorni esatti a Ferragosto. Domani è 14, tutti in spiaggia, poi sabato bisboccia, ma soprattutto mancano praticamente quasi 7 giorni ai Giochi del Mediterraneo. Venerdì prossimo si comincia. Non sembra vero, ne parliamo da 2 anni. 2 anni con questa storia dei Giochi del Mediterraneo e finalmente sembrano arrivati. Bello. Adesso verrà, chiaramente stiamo vedendo soltanto i sacrifici, i disservizi, ma secondo me ci divertiremo molto. E poi comunque vedremo come sarà un banco di prova bello grosso, vedremo come va. E per parlarne oggi avremo Angelo Xonte, il nostro content creator, con la sua rubrica La Voce dei Ragazzi, e ci saranno un po' di Q&A sui Giochi del Mediterraneo, vedremo come la vedono i giovani. E poi parleremo della sparatoria della notte di San Lorenzo a Monte d'Arena, perché Libera è intervenuta con un comunicato stampa per dire da dove arrivano, perché da dove arrivano le armi, perché c'è un'escalation di violenza e soprattutto c'è un uso di armi molto libero. Ecco, ne parleremo con Remo Pezzuto. E poi ancora andremo in Città Vecchia. Ieri è stato presentato Palazzo Nove Lune, è stato dato alla DISU per ospitare gli studenti che si meritano la borsa di studio per poter accedere all'alloggio. E un palazzo che ha destato un po' di critiche per la questione soprattutto strutturale, diciamo più che altro estetica, perché per molti non si integra bene con la Città Vecchia, però si apre un altro file, diciamo, perché in questo frangente il sindaco ha raccontato, indicandoli proprio fisicamente, i luoghi del nuovo social housing, quindi questo ripopolamento della Città Vecchia. Noi ne parleremo con Anna Rita Casula Milfa, che è la presidente del comitato Città Vecchia. Ma adesso andiamo alla nostra rassegna stampa. Certo, non vi ho detto che dall'altra parte del vetro, come ogni mattina, c'è il nostro Gis Nicoletti. Buongiorno Gis. E allora andiamo, dicevo, alla nostra rassegna stampa. Oggi la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, così come tutte le altre pagine in realtà, titola Medici in rivolta contro De Caro, la bacchettata al governatore, ci informa solo a cose fatte, metodo inaccettabile, la regione convoca una riunione con un preavviso di 12 ore, i sindacati non ci stanno e disertano, e scontro tra i sindacati dei medici ospedalieri e la regione Puglia, i rapporti sono diventati particolarmente tesi dopo una convocazione da parte della regione di una riunione con un preavviso streaming sito di appena

0: metodo è inaccettabile, dichiarano. E poi le cure domiciliari soltanto fino alle 13:30, costretto al ricovero, il racconto di un paziente, Rocco Monaco. E insomma, poi si parla di Jovanotti, perché è stato annullato il concerto del Jova Beach Party a Barletta perché c'era l'amianto nell'aria. Prima le verifiche, poi la decisione ufficiale: il concerto di Jovanotti del 17 agosto a Barletta è stato annullato. Decisione è stata presa dopo gli accertamenti dell'ARPA, dai quali è emersa la presenza nell'aria di frammenti di amianto di 7 centimetri, cioè era bello grosso questo frammento di amianto. Adesso si apre una faccenda, perché il concerto sembra essere stato rinviato in realtà a Bari, però ci sono tanti turisti, tanti ragazzi che sono tornati e si sono comprati questo biglietto per il concerto del Jova Beach Party, che magari a settembre non sono più in Puglia perché tornano diciamo nelle città dove ormai vivono. Quindi come si farà? Ma ci sarà un rimborso? Ce lo stiamo chiedendo. E poi ancora andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che apre invece con carissime vacanze. Istat a luglio: i prezzi su del 3,4% in hotel e ristoranti. Puglia: fioccano ordinanze contro il turismo Cafonal. E poi ancora si parla del Four Seasons, questo mega resort a Ostuni. Gli ambientalisti: giusto fermare il Four Seasons, Fratelli d'Italia, follia attaccare la ZES, perché come sappiamo è stato tramite la ZES che questo resort aveva creato questo progetto. Caro Benzino, vado in giro col mio cavallo, è una storia a pagina 4 della Gazzetta del Mezzogiorno. A Rocchetta Sant'Antonio succede. E poi ancora addio al Jova Summer Party nell'ex cartiera di Barletta, c'è l'amianto. E poi andiamo sull'edicola del Sud, che parla sempre di della questione legata al turismo dal punto di vista però dei lavoratori, perché c'è stata un'inchiesta della Guardia di Finanza. Caporalato del mare a Bari: bagnini pagati 2 euro all'ora. 4 persone indagate per sfruttamento del lavoro, stagionali costretti a restituire parte dello stipendio. La CGIL: il turismo non può crescere sulla compressione dei diritti salariali. E poi si parla anche qui di sanità: i sindacati dei medici sbattono la porta. E poi ancora c'è una questione legata a Taranto, all'ex Silva. Vi ricordate il piccolo Andrea che aveva fatto un video sui social, figlio di una dei componenti dei cittadini che avevano fatto ricorso, quindi dei genitori tarantini. De Caro gli aveva risposto e poi la mamma Simona Peluso ha deciso di fare un altro video in risposta a De Caro. De Caro non deve strumentalizzare mio figlio. È un articolo, è un video che lei ha messo sui social nella serata di ieri. Il presidente De Caro non dovrebbe diventare un postino, è la fonda di Simona Peluso, madre di Andrea, 13 anni, in un videomessaggio diffuso su Facebook dopo la lettera del figlio al presidente della regione. Peluso contesta innanzitutto quanto riferito dal governatore. De Caro ha strumentalizzato la questione della letterina facendo intendere di averci invitati all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Noi non abbiamo ricevuto alcun invito, né tantomeno avremmo accettato. E sul proposito del governatore di consegnare la lettera al governo il 21 agosto, proprio in occasione della cerimonia di apertura a Taranto dei Giochi, è prevista la presenza del premier Giorgia Meloni. Aggiunge: nessuno gli ha chiesto questo, il destinatario della lettera rimane esclusivamente lui. E quindi insomma questa è la questione. Un'altra notizia su Repubblica, Bari, che riguarda il caldo: notte tropicali, altri 3 giorni da bollino rosso con 37 gradi percepiti e umidità al 60%. Siete contenti? Io no. E insomma, adesso noi ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto, Il resort riservato ed elegante su

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni

0: per Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: balcone. E questo era Paolo Conte con Una giornata al mare. Ieri avevo sfidato Gis e me l'ha messa, eccola qua. E allora noi torniamo sui fatti di cronaca che stanno scuotendo il nostro territorio e parliamo in particolare della sparatoria della notte di San Lorenzo a Montearena. Le indagini hanno portato al fermo di un ragazzo di soli 17 anni, ora in carcere minorile di Lecce, accusato di aver sparato contro un 22enne dopo essere arrivato in scooter. Al di là del lavoro indispensabile della magistratura, la vicenda solleva degli interrogativi però sulla facilità con cui i giovanissimi riescono ad armarsi. Ne parliamo subito con Remo Pezzuto, referente provinciale di Libera Taranto, che è in collegamento con noi. Buongiorno Remo.
1: Buongiorno, buongiorno a te Valentina, buongiorno a tutte e tutti.
0: Ieri un comunicato stampa di Libera in cui avete sottolineato come il dato più inquietante sia la facilità con cui un 17enne sia uscito di casa con una pistola in pugno. Da dove arrivano queste armi è la domanda che voi avete posto in realtà.
1: Sì. Da dove arrivano, chi arma questi ragazzi, la facilità con cui si utilizzano queste armi per una risoluzione di qualunque conflitto, adesso al di là degli accertamenti

0: accertamenti che gli inquirenti, la magistratura faranno sul movente di un vero e proprio agguato che c'è stato la notte di San Lorenzo a Montedarena, ci preoccupa non poco. La facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica, perché questa potrebbe essere, diciamo, non una semplice banale lite, ma come paventano anche gli inquirenti, una risoluzione di conti rispetto a qualche altra partita. Però abbiamo visto anche in città, rispetto a qualche precedenza o qualche parcheggio davvero non dato, l'utilizzo di armi da fuoco. E
1: Sì.
0: non pochi mesi fa c'è stato anche un sequestro da parte della polizia di un arsenale davvero serio della criminalità organizzata tarantina. Ecco, cioè, nel senso, questa situazione potrebbe essere una polveriera in città perché chi spara davvero non lo fa con coscienza e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali, perché poi lo leggiamo anche sui social, in tantissimi inneggiano all'uso delle armi e la notizia, cioè anche cioè quello che avevamo vissuto con
1: Bacari
0: il
1: Sacò,
0: gioielliere
1: ah, col
0: che
1: gioielliere,
0: si ferma, no,
1: certo.
0: ma non soltanto con Bacari Sacò, con chi ha armato quel pugnale, ma anche con il gioielliere. C'è uno spauracchio che è quello della violenza, che ormai rientra nel nostro quotidiano, ci siamo assuefatti
1: Anche
0: alla
1: questa
0: violenza, alle guerre.
1: giustificazione nel farsi giustizia da soli in qualche modo.
0: Assolutamente sì, come se lo Stato di diritto non esistesse più nel nostro paese, come se le leggi del nostro paese non esistessero più, come se non ci fosse più fiducia nell'azione della polizia e della magistratura. Allora a quel punto io, cittadino, mi sento in dovere di farmi giustizia da solo. Ecco, credo che questo in un paese democratico, civile, non possa assolutamente accadere
1: Succedere,
0: e
1: certo.
0: serve che la popolazione prenda coscienza diciamo, di questa onda di violenza che ci sta invadendo e cerchi di mettere un freno inibitore rispetto a quelli che dovrebbero essere anticorpi sociali rispetto a un Far West che potrebbe esserci davanti a noi ogni giorno.
1: A proposito di questo, voi nel comunicato affermate che la sicurezza non si costruisce dopo che qualcuno. Ci siamo detti che c'è anche un dialogo sociale, un dialogo politico, che questa cosa la rende un po', legalizzata. Che cosa manca? Serve la prevenzione, serve la presenza dello Stato. Cosa serve?
0: Ma intanto l'educazione l'educazione civica, l'educazione alla pacificazione sociale nel nostro paese, servono servizi sociali. Io ricordo anche un incontro che è stato fatto tra Mediterranea e Babele su, diciamo, la presenza dei servizi sociali sul territorio in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violenta. Serve che la scuola faccia quello che fa laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare. E in determinati diciamo, luoghi di disagio, ma non solo all'interno dei luoghi di disagio, io determinate parole che prima pensavo di non aver mai potuto sentire nella mia vita, inizio a sentirle pubblicamente e rivendicate da anche strati sociali più alti
1: Sì.
0: della nostra città, allora diciamo che sta diventando davvero, davvero preoccupante perché ognuno di noi può diventare vittima non soltanto della criminalità organizzata, ma del folle di turno.
1: Non ci si fa giustizia da solo e come dice spesso Libera, le armi rendono i conflitti irreversibili.
0: Sì, perché alla morte non c'è reversibilità, e quindi, cioè, c'è un punto di non ritorno verso cui stiamo andando e vogliamo denunciarlo e vogliamo che la popolazione prenda coscienza e dica da che parte stare, perché questa è la scelta oggi da fare.
1: Grazie a Remo Pezzuto di Libera Taranto per essere stato con noi.
0: Grazie Valentina, buongiorno a tutte e tutti e buon lavoro a te.
1: E noi adesso voltiamo pagina, ma restate con noi perché subito dopo parleremo di Taranto Vecchia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Buongiorno a chi ci ascolta in radio su 96.5. Buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94, chi ci segue in streaming e sul DAB Plus. E allora, oggi è giovedì 13 di agosto. Ieri è stato presentato a Palazzo Nove Lune lo studentato che da gennaio accoglierà gli studenti, però è solo il primo di un tassello, da quanto dice l'amministrazione comunale, per ripopolare la città vecchia. Noi abbiamo in collegamento Annarita Casulamilfa, che è la presidente del comitato cittadino di Taranto Vecchia. Buongiorno Annarita.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, ieri c'è stato il sindaco, a margine della presentazione di questo studentato, ha raccontato un piano d'azione che passa anche dal rilancio commerciale e, a suo dire, anche dai servizi. Noi guardiamo e ascoltiamo l'intervista.
2: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla

0: la rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo, affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
1: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
0: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
1: Faremo per le giovani coppie, per le giovani famiglie, individuando una soglia di tale da
0: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi, sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
2: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
0: E allora Narita, una ripopolazione della Città Vecchia, anche se a me viene da dire che la Città Vecchia è già popolata.
3: Assolutamente, questo è il punto che ci tengo sempre a precisare. Bisogna tenere in considerazione che in Città Vecchia c'è gente che non è mai andata via. Posso assolutamente dire di far parte, diciamo, della resistenza, di quella che è stata la resistenza in Città Vecchia, e prima di me ovviamente i miei genitori, i miei nonni e tutta la mia famiglia. Mi fa un po' sorridere l'intervista, perché probabilmente diciamo anche l'amministrazione comunale all'interno dovrebbe avere una comunicazione più chiara, anche proprio tra gli stessi componenti, perché io ricordo un'intervista fatta con il vice sindaco in cui parlavamo proprio dei servizi, e lo stesso affermava che i servizi sarebbero tornati nel momento in cui la Città Vecchia diciamo si fosse ripopolata, come dicono loro. E adesso il sindaco invece diciamo penso di aver capito che voglia attuare un processo esattamente inverso, cioè riportare prima i servizi, quindi insomma che scelgano una direzione, che sia una, e poi la portino avanti.
0: Beh, mi viene a pensare che senza servizi chi sceglie di andare a vivere in un luogo? Questo è il punto. C'è la questione dei medici, c'è una farmacia sola, c'è un solo sportello postale, mi avete fatto capire tutto
3: che
0: questo tempo
3: voleva andare via.
0: Esattamente.
3: Che tra l'altro si parlava, diciamo, di un trasferimento, credo, a Porta Napoli.
0: La questione invece del ripopolamento riguardo tutti quei 13 isolati, in fin dei conti sono luoghi vuoti in questo momento, non sarebbe neanche male, voi come la vedete?
3: Certo che sarebbe una cosa ottima, però la Città Vecchia senza dubbio è un luogo speciale, a me viene da dire, forse con presunzione, che la Città Vecchia sicuramente è di tutti, ma non è per tutti. Poi, insomma, io quello che so riguardo il social housing lo so perché ho letto il bando che il Comune ha approvato. Ci sono tantissimi rischi collegati appunto al partenariato pubblico-privato. anche perché da quello che ho letto verrebbe affidata ai privati anche la gestione, insomma, non su

0: quello la fase di ristrutturazione e recupero.
1: Cioè tu dici che potrebbero alzare che siano... gli affitti? O vendere
0: Beh,
1: a...
0: Insomma, un privato deve avere degli interessi, ora questo non lo dico io, diciamo, lo direbbe qualsiasi manuale di economia, nessuno farebbe un investimento ecco, a perdere.
1: Poi c'è la questione
0: quindi,
1: perché...
0: Mi viene...
1: Vai,
0: No, mi viene solo qualche dubbio circa il fatto che in un anno di attività del comitato questa amministrazione, ma poteva essere tranquillamente un'altra, non è ancora stata in grado appunto di ripristinare il mercato ittico che è da più di un anno che reclamiamo, non è stata in grado ancora, oggi è 13 agosto e le strisce blu in Città Vecchia dovevano partire a luglio, secondo un'ultima riunione fatta con Patronelli e con la Gira a giugno, ad oggi non abbiamo nulla di tutto questo. La Sierra il waterfront di Via Garibaldi è una pista per le moto che impennano e non siamo in grado di controllare questo fenomeno. Quindi sinceramente mi chiedo, può realmente il Comune diciamo, vigilare poi eventualmente sulla gestione di quelle che saranno, di quelli che saranno questi alloggi sociali?
1: Questa è una domanda che porremo. Poi c'è anche la questione dei parcheggi a cui tu facevi riferimento. In questo periodo dei Giochi del Mediterraneo ci sarà l'interdizione di tutta via Garibaldi, dalla discesa Vasto a via Cariati fino a Piazza Fontana e poi la ringhiera. Ci sarà solo via di mezzo dove poter parcheggiare. Ci sono cittadini e commercianti che hanno lamentato, diciamo, una difficoltà in questo senso, perché chi ha figli piccoli o parenti anziani o disabili ed è preparato a, diciamo, ad ogni evenienza, parcheggiare dopo il ponte di pietra può essere pericoloso, in effetti. Come la vedete voi del comitato?
0: Sicuramente lo è. Ho diciamo, sentito il vice sindaco al riguardo, mi ha comunicato che ovviamente le ordinanze non sono revocabili e sono richieste fatte dal Comitato per i Giochi del Mediterraneo. Gli ho chiesto di trovare quantomeno un punto d'incontro, ecco, non per chi magari qualche metro in più a piedi può farlo tranquillamente, quanto per le fasce deboli che hanno delle esigenze che a prescindere dai giochi non possono essere messi in secondo piano. Quindi nei prossimi giorni, prima del, credo che l'ordinanza entri in vigore il 20 o il 21, spero che questa situazione, ecco, trovi una soluzione che vada bene soprattutto a quelle fasce.
1: Oggi ci sarà una conferenza stampa sulla viabilità, quindi magari sapremo darvi qualche notizia in più. Speriamo.
0: Sì, perché diventa veramente difficile in questo periodo, tra l'altro, comunicare con loro. Noi, dal canto nostro, abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che in questo periodo ci siamo un attimo, messi da parte perché questa è un'occasione che comunque per Taranto è importante, quindi ci rendiamo conto che è difficilissimo, organizzare e portare avanti una macchina del genere. Però ecco, dal 4 settembre, torneremo a farci sentire perché, voglio dire, poi scuse non ce ne sono più.
1: Grazie ad Anna Rita Casula Milfa, Presidente del Comitato Città Vecchia. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi. E
0: Grazie a voi.
1: noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo dei giochi del Mediterraneo, però col punto di vista dei ragazzi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908.

0: provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: con Alejandro. Bentornati. Dicevamo, venerdì prossimo ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Sono arrivati, sono qui. Ma cosa ne pensano i ragazzi di questi Giochi del Mediterraneo? Lo chiediamo al nostro content creator preferito. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Beh, allora Angelo, che cosa ne pensi di questi Giochi del Mediterraneo?
1: Io penso che comunque la gente li aspetta. Nel senso, comunque, quei contenuti che ho fatto sono andati virali, sono piaciuti, quindi comunque sappiamo che la gente li aspetta. Ma oggi posso dire i ruoli, posso farti io un paio di domande, se me lo permetti, sempre sui giochi.
0: Sui giochi del Mediterraneo. C'hai domande da fare, curiosità?
1: Sempre.
0: Sui giochi.
1: Sempre sul tema, sì, sono un tipo molto curioso, essendo che non ho tanti contatti con una giornalista, colgo l'occasione.
0: Va
1: posso?
0: Bene, vai, sono pronta. Basta che
1: allora,
0: domande
1: tu
0: difficili.
1: Che sei una... No, spero di non farle.
0: Va bene.
1: Allora, tu che sei una veterana, no, delle promesse e di tutte le notizie di questa città.
0: Sì.
1: In vista dei Giochi del Mediterraneo e di tutti i suoi contorni, no, che ci sono stati, dell'abbellimento, degli investimenti, di tutti i contorni, perché ricordiamolo, ci sono stati tanti investimenti,
0: sì,
1: e tutto. Qual è stata la cosa che ti ha entusiasmato a vedere di più in tutti questi anni e quale, se c'è, la cosa che ti ha messo più ansia magari?
0: Ah, riguardo i Giochi del Mediterraneo, tra gli impianti, dici? Allora, senti, onestamente, la cosa che mi ha entusiasmato di più è stato lo stadio del nuoto, perché è nato proprio da zero, quindi l'ho visto. Certo, me lo aspettavo un po' più bello, visto dal mare, non è proprio a mio parere, se me lo chiedi come Valentina, a mio parere, visto dal mare, si poteva fare di meglio. Però è bellissimo e soprattutto è nato da zero, anche... La Ricciardi, che insomma ha avuto una vita nuova, tutto il quartiere Salinella, quella zona secondo me sta diventando bellissima. Non vedo l'ora di andare a dentro lo stadio Iacovone. Ci sono già entrata in realtà, ma lo voglio vedere pieno di tifosi. Perché francamente
1: bellissimo.
0: Ammetto che sono una che va a vedere il Taranto spesso, però vederlo pieno con questi maxi schermi, tutto nuovo, pieno dei tifosi, questo mi incuriosisce tanto. La cosa che mi mette più ansia, invece, devo dire la verità, non ha tanto a che fare con le strutture sportive, ma con la gestione, la viabilità. Cioè, sono proprio spaventatissima da sta roba.
1: Anch'io.
0: Perché non so come ci muoveremo. So che c'è il comitato che sta lavorando con la protezione civile e con i vigili urbani, certo, per la gestione, però sono una che va da una parte all'altra della città per lavoro e non ho idea di come andrà. Questa è una cosa che mi spaventa.
1: Sì.
0: E a te invece?
1: E collegandoci, appunto.
0: E voglio sapere però pure da te che cos'è che ti piacerebbe di più vedere, cos'è la cosa che aspetti di più.
1: Io... la stessa cosa che hai detto tu, lo Iacovone, perché quello secondo me è anche uno step, no? È anche una porta, un portone per accogliere anche i concerti,
0: sì,
1: e io amo

0: io ai concerti, poi cioè, capito, nella mia città a due passi ci andrei a tutti, credo che tutti gli stipendi che avrò
1: li spenderai in concerti, perfetto, bellissimo.
0: Quindi sì, non vedo l'ora. E l'ansia è la stessa cosa che hai detto tu, il spostarsi, perché ok, stiamo rinnovando tantissimo la città, ma si sta diventando un po' inagibile anche fare due passi, però vabbè, aspettiamo, perché comunque ogni cosa c'è il suo tempo e aspettiamo, stringiamo i denti per avere qualcosa di più bello e più pulito, più liscio dopo.
1: Ok, vai con l'altra domanda.
0: L'altra domanda, collegandomi sempre qua, secondo te, una volta passati i giochi del Mediterraneo, no? Tutto l'hype, diciamo, no? Tutto l'interessamento, la voglia di migliorare Taranto, no? E tutto questo contorno sempre, no? Che hanno dato i giochi del Mediterraneo, passerà una volta finiti i giochi, quindi dal 3-4 settembre, correggimi se sbaglio?
1: Tu dici nel sentimento dei tarantini?
0: Tra nel sentimento nostro anche, certo, sì.
1: Non lo so, dipende. Può essere che vedremo Taranto così bella che ci verrà voglia di continuare a coltivarla così, e lo voglio sperare. Ma può essere anche che sia vero, fruscio di scopa nuova, come si dice, che poi dopo un po', magari il primo secondo mese va bene, poi anche se io già adesso vedo continuare ad abbandonare i rifiuti, l'abbiamo raccontato ieri, continuo a vedere cose che insomma non mi fanno essere molto molto fiduciosa.
0: L'inciviltà c'è sempre, però ecco, magari diminuendo sempre questa fascia di persone ci andrà sempre a meglio.
1: Speriamo, Angelo, tu mi porti sempre un po' di ottimismo. Grazie, Angelino, per essere stato con noi. Continuate
0: sempre
1: a seguirlo.
0: Grazie a voi.
1: Sui social, Angelo Xonte, partirà grazie. Il sondaggio per la settimana prossima. Noi però siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie, Angelo, ancora. Ringrazio Gis Nicoletti dall'altra parte del vetro per il supporto tecnico e la scelta della musica. E io vi ricordo che se avete segnalazioni ci dovete inviare una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'informazione con Cittadella continua in radio con i giornali radio e in TV col nostro telegiornale delle 14 e col dopo TG. E invece Buongiorno Taranto torna domani, buona giornata, buone ferie a chi le ha e ciao ciao.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: 9. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analogue Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento

0: Il drammatico si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Richard decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la seconda stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle quattro donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza la piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore.

0: Amore, da vero film a lieto fine. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Come si sente oggi?
4: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo di viabilità e parcheggi, perché c'è stata a Palazzo di Città la conferenza stampa nella quale sono state fornite le indicazioni su come districarsi nei giorni dei giochi del Mediterraneo. E poi abbiamo ascoltato gli imprenditori del commercio per capire che impatto i giochi e anche le disposizioni in tema di viabilità stanno avendo sulle attività commerciali. Per la cronaca parleremo ancora della sparatoria a Marina di Pulsano, perché sono emersi altri particolari davvero agghiaccianti. Per la provincia, la presa di posizione dei sindaci di Laterza, Ginosa e Castellaneta. Si rivolgono al presidente della regione De Caro per dire stop a nuovi insediamenti produttivi ad alto impatto ambientale. E poi lo sport, l'impresa di Benedetta Pilato che ha conquistato il bronzo agli europei di nuoto, e poi il solito punto sul Taranto e sul Martina Calcio. Tra pochissimo Cittadella News.
8: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare.

0: Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio, apriamo parlando di viabilità e parcheggi, temi che stanno tenendo in apprensione migliaia di cittadini. Si è appena conclusa a Palazzo di Città la conferenza stampa nella quale sono state fornite le indicazioni. Allora ci colleghiamo con Palazzo di Città dove c'è la nostra Valentina Castellaneta che ci illustra tutte le iniziative. A te Valentina.
1: Sì, Enzo, come puoi vedere sono nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città dove si è appena tenuta la conferenza stampa sulla gestione della mobilità dei Giochi del Mediterraneo dal 20 agosto al 3 di settembre, in realtà dal 19 di agosto al 3 di settembre, lo vedremo fra un po'. Stamattina un vertice in prefettura dove sono state decise delle procedure molto importanti che sono state riferite dal vice sindaco Mattia Giorno. Il comune ha annunciato un'ordinanza integrativa per riaprire progressivamente le strade nei giorni privi di gara. Giorni di gara che interesseranno l'interdizione al traffico e i percorsi si potranno vedere sul sito del comune. Ad ogni modo il 19 ci sarà la prova generale, il 21 la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, della presidenza del Consiglio Giorgia Meloni, di alcuni ministri ma anche dei capi di Stato di alcuni paesi che faranno parte dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo un po' quali invece sono gli appuntamenti con l'interdizione al traffico. Il 22 e il 24 agosto la strada sarà interrotta per la gara del ciclismo, il 29 e

0: 30 agosto il triathlon del Mediterraneo, 3 settembre la mezza maratona. Il piano dei parcheggi e delle navette è stato predisposto da Kima Mobilità. Io ho intervistato Giorgia Gira, presidente della partecipata.
1: Noi, per quanto riguarda noi come azienda, unitamente a tutto il personale che davvero sono mesi che sta lavorando in maniera incessante per garantire e per predisporre questo piano della mobilità, abbiamo predisposto queste aree parcheggio con il metodo park and ride, quindi a fronte del pagamento di un euro per tutta la giornata, di 30 centesimi per il passeggero, si potrà girare per tutta la città e raggiungere tutti quanti gli impianti. Si partirà dal parcheggio dell'ospedale San Cataldo, da Cimino, nell'area prospiciente la clinica Bernardini e Democrate e Cruis Porto, che è un'area che si trova sulla 106. Attraverso qui ci saranno tutte delle navette che condurranno gli utenti, i cittadini, ma anche i turisti, speriamo tanti, agli impianti dove ci saranno le attività sportive, gli eventi sportivi. Gli orari saranno dalle 8:30 alle 23 e quando ci saranno degli eventi in notturna verrà prolungato fino alla conclusione, al deflusso degli utenti dopo l'evento. Ovviamente manteniamo in piedi i park and ride già esistenti di Cimino e Mezzacapo, prolungando l'orario fino a luna di notte.
0: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex, ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
1: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti e ogni tanto si può sbagliare.
0: E allora il piano dei parcheggi riguarda anche i residenti, soprattutto il centro e Città Vecchia, Borgo e Città Vecchia. In Borgo saranno gratis per i residenti, prima di tutto il parcheggio di Caserma Mezzacapo, che sarà disponibile H24, e poi ancora apertura di Arena Artiglieria, ex Mercato Coperto, Archita e Piazzale Kennedy. Per i visitatori invece ci sono circa oltre 3.000 parcheggi. Ospedale San Cataldo, in collaborazione con l'ASL, mette a disposizione il suo parcheggio con 1.200 posti, Cimino 300 posti. Poi ci sarà Taranto 2, nella zona vicino alla Bernardini, un altro grande parcheggio che è stato messo a disposizione da Tier Group con 300 posti, Piazzale Democrate, Park Cruis, quindi la parte vicino al porto mercantile, e più di 1.000 nello vicino allo stadio Iacovone. Le navette gireranno intorno a tutto il percorso e metteranno a disposizione gli spazi, metteranno a disposizione, diciamo, il trasporto con un costo minimo di un euro per il parcheggio e 30 centesimi a passeggero. Poi ci saranno degli stalli aggiuntivi in Città Vecchia, non solo via di mezzo ma anche Piazzale Denghien e alcune zone di Piazza Fontana. Per i disabili è garantita l'assistenza, quindi l'ADI e la SAD, sempre in collaborazione con l'ASL, e poi saranno spostati vicino all'abitazione gli stalli per disabili, solo per chi chiaramente si trova sui percorsi di gara. Messi a disposizione zone e navette dedicate anche nei parcheggi, e per avere un piano completo ascoltiamo l'intervista ad Antonella Vizzarri, responsabile dell'esercizio.
2: Per questa occasione, per i Giochi del Mediterraneo, abbiamo implementato un servizio navette, abbiamo potenziato anche l'attuale piano delle navette già esistente nel programma di esercizio. In particolare abbiamo studiato un impianto di navette che partono dai vari hub di interscambio, in particolare Ospedale San Cataldo, Cimino, Park Democrate e Cruis Porto sulla 106 e Park Bernardini, accanto all'ospedale Bernardini. Abbiamo 4 navette che partiranno dai vari hub, che presenteranno un impianto circolare, quindi effettueranno il medesimo percorso ad eccezione, insomma, del punto di partenza, e toccheranno i vari impianti dove si svolgeranno le varie competizioni, quindi Palamazzola, Svam, Magna Grecia Tennis Center, Torre d'Aiala Valva per quanto riguarda le piscine, e gli impianti presenti alla Salinella, quindi Erasmo Iacovone, Salinella Mediterranean Park, Palla Ricciardi e Giuseppe Valente. Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 8 del mattino sino alle 23 di sera con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacobone saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
0: Nel caso di maratone, ciclismo, eccetera, eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
2: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada e in queste occasioni, comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare e sarà dato ovviamente opportuna informazione all'utenza, quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima in Mobilità e anche le nostre pagine social.
0: E allora Enzo, questo è tutto, ti ripasso la linea.
3: Grazie Valentina, e vi ricordo che per avere un quadro più dettagliato di tutte le informazioni riguardanti i giochi e la viabilità, il sito ufficiale, il sito istituzionale del Comune ha una sezione dedicata proprio ai giochi del Mediterraneo con tutte le informazioni sugli eventi e sulla viabilità. Dice il vice sindaco Mattia Giorno, offriamo ai cittadini un punto di vista dettagliato su quello che l'amministrazione sta facendo e per fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere al meglio questi giorni di festa. E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, con la nostra Federica Pompamea abbiamo ascoltato la presidente di Confesercenti Casa Impresa, Francesca Intermite, per capire che impatto questi giochi stanno avendo sulle attività commerciali. Ci sono buone notizie, ma anche difficoltà, soprattutto di carattere strutturale. Sentiamo.
4: Taranto è vista come meta e può diventare accogliente in un modo più strutturato e meglio organizzato per il futuro.
5: Così Francesca Intermite di Confesercenti Casa Impresa Taranto con Fiepet ha commentato il sold out di alberghi e B&B a Taranto per i giochi del Mediterraneo, un risultato che da un lato dimostra la grande attrattività del territorio, dall'altro evidenzia la necessità di potenziarne la capacità ricettiva. Per l'associazione di categorie, infatti, senza le due navi ormeggiate in porto per ospitare atleti e delegazioni, la città non sarebbe stata in grado di accogliere le migliaia di visitatori. Un disagio che si aggrava ulteriormente con le ordinanze relative alle modifiche della viabilità e ai divieti di sosta che hanno creato difficoltà a commercianti e ai cittadini.
4: E per questo avevamo chiesto all'amministrazione delle misure straordinarie che potessero creare delle alternative per il parcheggio, con però una migliore comunicazione, più efficace e più capillare, cosa che purtroppo dobbiamo lamentare non è stata accolta appieno.
5: Le richieste di Confesercenti sono chiare: servono nuovi investimenti alberghieri, il recupero e la riqualificazione delle strutture già esistenti come l'ex Hotel Palace e l'Hotel Mar Grande su Viale Virgilio o l'ex Hotel Bologna su Via Pitagora, e non solo. Per l'associazione di categoria questi investimenti devono essere attuati insieme alla realizzazione di aree parcheggio, fondamentali per non creare disagi alla viabilità. Si potrebbe creare un autosilos, ha aggiunto Intermite, in piazza Marconi, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo negli anni Ottanta. Questa posizione sarebbe strategica per gli uffici, la biblioteca, il tribunale e ancora tutti i negozi di vicinato che si trovano in via Dante e via Cesare Battisti.
4: Siamo pronti all'accoglienza, abbiamo una opportunità importantissima, quella dei giochi, ma Taranto domani dovrà essere turistica e aperta a eventi nazionali e internazionali che alle strutture eccezionali che questi giochi ci stanno donando possa ripartire per la riqualificazione e per uno sviluppo alternativo del territorio.
3: Bene, chiudiamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo e ai loro effetti sul territorio e apriamo la pagina più triste e sconcertante di cronaca, perché emergono nuovi particolari sulla sparatoria dell'altra notte a Marina di Pulsano. a generare la lite, poi sfociata nella sparatoria, addirittura una bibita rovesciata inavvertitamente. Sentiamo.
6: Poteva uccidere, e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata,

0: parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso 3 colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minore poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché è ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce. E su questa vicenda, e in particolare sulla disinvoltura con la quale i ragazzini vanno in giro armati, alcuni ragazzini vanno in giro armati, questa mattina in Buongiorno Taranto abbiamo ascoltato il referente di Libera, Remo Pezzuto, intervistato da Valentina Castellaneta.
1: Ci preoccupa non poco la facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica. Chi spara davvero non lo fa con coscienza, e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali. Servono servizi sociali in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violente. Serve che la scuola faccia quello che fa laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare.
0: Ancora una notizia di cronaca: ha bloccato la rampa del pronto soccorso del Santissima Annunziata, impedendo l'accesso alle ambulanze. Poi ha aggredito i poliziotti intervenuti, ferendone 2. È stato arrestato così un 26enne, portato in ospedale in stato di agitazione perché ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'allarme è scattato quando l'uomo si è sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di soccorso, creando una grave situazione di blocco per l'area d'emergenza dell'ospedale. Alla vista degli agenti della Polizia di Stato ha reagito con violenza e quindi è stato arrestato. E cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso della crisi dell'ex AMIU, di Chima Ambiente, società del Comune, dalle prospettive ancora piuttosto incerte. C'è un intervento in proposito del consigliere comunale Luca Lazzaro. Il destino del termovalorizzatore dell'ex Amio e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il comune e la stessa

0: Sachima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'Examio, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie. E continuiamo a parlare di rifiuti, di discariche e di altri impianti industriali. C'è una netta presa di posizione di tre sindaci del versante occidentale della provincia. Sentiamo. Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Bene, proprio di questo ci occuperemo nella nostra rubrica dopo il TG. Sarà collegato con noi il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Restiamo a parlare di provincia, ma questa volta di viabilità provinciale, perché attenzione automobilisti, sulla statale 100 all'altezza di Mottola è stato ripristinato il tutor per, come deterrente per l'alta velocità. Sentiamo.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi 2 anni di attività, il Tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata, in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: E voltiamo pagina, ma restiamo sempre in provincia perché parliamo adesso della Sagrada Farinella.
3: Una marea di turisti e residenti ha invaso le viuzze di Castellaneta per la 22esima edizione della Sagra da Farned dei Sapori di Puglia che si è tenuta domenica scorsa. Un percorso record di ben 2 chilometri tra musica, storia e le migliori tipicità enogastronomiche della regione. I numeri confermano un successo eccezionale, oltre 2,5 quintali di pasta, 3.000 patini con la zampina, oltre 6.000 mozzarelle e friselle a volontà. Protagonista assoluta la Farned, la tradizionale farina di ceci tostati che ha arricchito dai primi piatti fino al gelato artigianale. Ad accompagnare il viaggio tra sapori, la colonna sonora offerta da 10 band dal vivo distribuite in 7 postazioni musicali nel cuore della città di Rodolfo Valentino per una notte sotto le stelle all'insegna della grande cultura pugliese. Non era affatto scontato, ha detto il presidente di Unicom Art, Giuseppe Coriglione, visti tanti eventi concomitanti nei paesi vicini. Ringrazio tutta la squadra, i volontari e le istituzioni. L'appuntamento è già fissato per la prossima estate. Il successo infatti è firmato da Unicom Art con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.
1: Ed ora lo sport. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo. Crespiano è pronta ad accogliere la grande manifestazione che partirà il 21 agosto.
0: Crespiano è pronta ad accogliere i giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1.000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
4: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crespiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
5: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crespiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crespiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Ed ora il successo di Benedetta Pilato, che ha conquistato il bronzo agli europei di nuoto.
6: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89 precedendo di appena

0: A 5 centesimi l'estone Jefimova, un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
1: Ed ora, come di consueto, il punto sul Taranto Calcio.
2: Con l'annullamento del match contro l'Ilva Maddalena, il Taranto rientra in riva allo Ionio e così potrà preparare la stagione che scatterà il 30 di agosto con la prima giornata di campionato di Eccellenza. Il velo al calendario sarà alzato il 18 invece, giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti, sezione Puglia, svelerà quale sarà il cammino dei rossoblù. Intanto si conosce la prima avversaria per la Coppa Italia di Eccellenza. Nel primo turno il Taranto giocherà contro lo Ostuni, andata allo Iacovone a porte chiuse, ritorno in terra ostunese. Dunque per il Taranto adesso lo sguardo va sulla preparazione a Taranto. Ma in riva allo Ionio ci sarà anche da fare qualche movimento di mercato, uno in difesa sicuramente, un altro probabilmente in attacco, sicuramente in uscita, quello di Incerti sulla mediana e quello di Trombino in avanti. Da lì potrebbe nascere la convenienza di prendere un altro attaccante, una prima punta, in grado di completare l'organico dei rossoblù.
1: E adesso ci occupiamo del Martina che dal 17 agosto svolgerà la preparazione in Valle d'Itria.
2: Il ritiro in Val d'Agri del Martina viene completato con soltanto un test interno sulla tenuta fisica della squadra. L'amichevole contro il Viggiano, prevista per la giornata odierna, è stata annullata. I biancoazzurri, dopo la seduta mattutina di stamani e il pranzo, concluderanno così il ritiro in Villa d'Agri. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì 17 agosto in Valle d'Itria. In vista dell'esordio stagionale del 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina, il Martina ha già programmato tre allenamenti congiunti per le giornate del 20, 22 e 27 di agosto. Nei prossimi giorni verranno stabiliti anche i dettagli per conoscere quali saranno gli sparring partner della formazione biancazzurra, che già comunque ha fatto vedere cose interessanti nei primi due test amichevoli vinti in maniera larga.
1: Bene, è tutto per oggi e vi lasciamo, come ogni giorno, con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo

0: commerciale su misura per il tuo business. Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Dunque, come abbiamo già ascoltato nel nostro telegiornale, tre sindaci del versante occidentale si sono rivolti al presidente della regione Antonio De Caro per sollevare un problema. C'è un'eccessiva concentrazione di impianti industriali nell'arco di appena 50 km, una concentrazione che mette a rischio le attività che per vocazione appartengono al versante occidentale. E allora ne parliamo con il sindaco di Ginosa, uno dei firmatari dell'appello rivolto al presidente De Caro, insieme ai sindaci di Castellaneta, di Pippa e di Laterza, Cristella. Abbiamo con noi appunto il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E allora, sindaco, un'iniziativa abbastanza forte questa, perché insomma, vedere la firma congiunta di tre sindaci, peraltro appartenenti a partiti differenti, insomma, non è abituale, insomma, vedere un'iniziativa congiunta a difesa di un territorio.
1: Sì, diciamo quello che sta accadendo è che c'è un fronte che si sta allargando, è un fronte che probabilmente si allargherà anche alla vicina Basilicata, però in qualche maniera è un po' la volontà di rappresentare, diciamo, decine di migliaia di persone che sono stanche di vedere. Nemmeno poi una realizzazione attraverso una discussione espressa, perché di fatto si sta agendo per singoli compartimenti stagni, quindi singole istanze che vengono portate adesso sulla Terza, adesso su Ginosa, adesso su Natuzzi, e il risultato complessivo è che di fatto si sta destinando il nostro territorio alla sola realizzazione di impianti di rifiuti che si sommano a quelli già esistenti, senza che nessuno abbia valutato l'impatto cumulativo di tutti questi impianti di rifiuti.
0: E allora, sindaco, rivediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, dove appunto facciamo la sintesi del vostro intervento, del vostro appello al presidente De Caro. Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, Laterza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Cristella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva Laterza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di Laterza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra Laterza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Cristella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano. Prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio. Sindaco, allora abbiamo fatto la sintesi del vostro intervento. Voi fate un passaggio molto importante. Dite: Da una parte si va avanti con le bonifiche, o meglio, ci sono programmi di bonifica, dall'altra però si continua ad occupare il territorio con questi investimenti o progetti di tipo industriale. E queste contraddizioni sono il frutto forse dell'assenza di una politica complessiva di sviluppo del territorio provinciale?
1: Sì, purtroppo sì, perché è un'assenza soprattutto di pianificazione, perché sono singole istanze del tutto private che non vedono un coinvolgimento pieno della parte pubblica e in qualche maniera magari a qualche funzionario pubblico gli risolvono anche dei problemi in temi, diciamo, di emergenze rifiuti, sa quello che sta succedendo con la plastica, oppure risolve qualche problema a qualche funzionario del ministero perché può dire di avere messo una spilletta e aver riallocato in maniera del tutto incerta dei lavoratori. Ad oggi, ad esempio, sulla questione Natuzzi mi risulta che nessuno degli operai Natuzzi abbia aderito alla manifestazione di interesse che Ecologistic ha fatto su

0: sullo stabilimento di Ginosa, per la stessa ecologistica, un progetto che riguarda la ex curvetta alla terza. E quindi immaginate che sono singole istanze in cui non viene misurato l'impatto complessivo anche rispetto agli impianti esistenti. Quindi su questo io credo che la regione, la provincia, i ministeri coinvolti debbano dire che tipo di pianificazione intendono dare al territorio e soprattutto i comuni di Ginosa e Castellaneta, per la parte turistica, ma per la parte agricola e zootecnica, questi tre comuni, Ginosa, la terza e Castellaneta, hanno dei numeri che hanno un indotto che non è minimamente equiparabile a quello dei rifiuti. E quindi per noi è una contraddizione in termini. Se da un lato si va verso la chiusura degli stabilimenti, delle fonti inquinanti, qui invece si tentano di concentrare. È un tentativo che noi in qualche maniera dobbiamo contrastare con l'aiuto di tutti. Posso dire che anche altri colleghi della parte occidentale di Taranto vogliono aderire a questo tipo di iniziative perché non se ne può più.
1: Peraltro, come avete anche specificato nel vostro documento, la questione va oltre la provincia di Taranto perché è una questione che coinvolge almeno in parte anche Matera, il territorio di Matera.
0: Assolutamente sì, e posso dire questo che la parte dell'arco, perché lì l'ex cemento di Italcementi, quello diciamo di fatto è un impianto di incenerimento dei rifiuti, ma tutto questo è inserito in una zona del Metapontino e della parte occidentale di Taranto che è una delle più in Italia. E immaginate che cosa può accadere in termini, diciamo, se tutti questi impianti dovessero essere realizzati, perché la strategia, parlo per quello che conosco, è sempre quella del cavallo di Troia. Adesso diciamo così, visto che il film
1: Va di moda
0: Ulisse
1: l'Odissea,
0: ha
1: diciamo.
0: ripreso la. Sì, no? Quindi adesso, però è sempre la tecnica del cavallo di Troia. Io mi insedio con un piccolo progetto, poi da quel progetto piccolo virtuoso lo faccio diventare un progetto che scala, fino ad ritrovarci a inceneritori. Quindi io non vorrei che realmente partendo da questo, da qui a poco tempo ci ritroviamo ad avere degli impianti nucleari per fare un eccesso, però ci stiamo quasi, ci stiamo per arrivare.
1: Ecco, Sindaco, proprio ieri pomeriggio su una delle reti RAI è andato in onda un servizio bellissimo, un reportage bellissimo proprio sulle nostre gravine, su quella di Castellaneta, la terza. Servizi che davvero ti fanno innamorare, degli aspetti paesaggistici e naturalistici di questi luoghi. Però c'è un problema di fondo da risolvere. Giustamente, denunciate questa alta densità di presenza di impianti per i rifiuti, ma questi rifiuti in qualche modo dobbiamo smaltirli. Come si esce da questa situazione?
0: Io sono perfettamente d'accordo con lei e ritengo che nel tema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti serve una pianificazione su base regionale, perché la provincia di Taranto è una provincia che ha già dato e bisogna gestire gli impianti esistenti. Mentre nelle province ci sono alcune province in Puglia, penso a Foggia, penso a Lecce, in cui non hanno impianti a sufficienza e quei rifiuti vengono portati nella nostra provincia. Quindi una pianificazione regionale attenta su scala regionale deve servire a fare in modo che ci sia un equilibrio fra i territori e soprattutto applicando un principio di prossimità, cioè ogni territorio smaltisce i propri rifiuti e credo che da questo punto di vista, rispetto agli impianti attuali, a quelli che si intendono realizzare e che noi stiamo cercando di contrastare, noi andiamo al di là, veramente oltre il fabbisogno del nostro territorio. E quindi questo secondo me è una riflessione che andrebbe fatta in termini di pianificazione e scelte politiche di carattere provinciale e regionale.
1: Quindi distribuire il peso di questi impianti, insomma, su tutto il territorio regionale, sulla base di ciò che ogni provincia produce in termini di rifiuti. È questo il senso.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ecco, Sindaco, ma fra i diversi progetti che sono in campo, sono stati proposti, eccetera, ce n'è qualcuno che vi preoccupa più di altri?
0: Beh, diciamo quello che a Ginosa, noi oggi abbiamo una commissione ambiente in cui ci sono tutti i comitati del territorio in cui si parlerà di questo impianto di incenerimento che la Ecologistic intende realizzare in un impianto di rifiuti già esistente, già autorizzato per 280.000 tonnellate. Questo è un impianto che per noi significa la morte del nostro territorio e utilizzo queste parole a cui ho riflettuto come esprimerle perché c'è una preoccupazione diffusa perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla valutazione di incidenza ambientale. Ieri sono state depositate, diciamo, i documenti, quindi diciamo, noi adesso ci opporremo anche a questa scelta totalmente ingiusta per il nostro territorio, però riteniamo che se poi ci sommiamo a quello che la Ecologistic vuole fare su Natuzia, a quello che la Ecologistic vuole fare sulla Terza, lo scenario diventa preoccupante. Io sono felice che l'amministrazione Cristelle, ringrazio Giuseppe e Gianni Di Pippa per la volontà, diciamo, di ragionare come territorio, perché di fatto si sta andando verso una direzione totalmente sbagliata.
1: Ecco, Sindaco, per concludere, lasciamoci un attimo alle spalle queste problematiche. Tra qualche giorno saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo, un'occasione non solo per Taranto città, ma anche per il resto della provincia, perché appunto questa manifestazione può essere una vetrina importante. Ecco, a Ginosa state preparando qualcosa di particolare per accogliere questa manifestazione? O per
0: Noi purtroppo
1: accompagnare
0: non
1: questa
0: abbiamo, diciamo,
1: manifestazione.
0: delle attività perché purtroppo non abbiamo delle attività perché la distanza chilometrica ci ha reso, diciamo, impossibile il fatto di avere. Abbiamo un palazzetto che è praticamente pronto. Stiamo collaborando con l'amministrazione di Taranto per quanto riguarda la conoscenza dei territori, quindi con degli spazi espositivi, però sono d'accordo con lei che il fermento che in questo momento si legge, si percepisce nella provincia di Taranto è un fermento molto positivo. Io mi auguro che questo aiuti al riscatto di cui il nostro territorio ha bisogno.
1: Grazie, grazie Sindaco Parisi per la partecipazione a questo nostro spazio di approfondimento. Grazie e buon
0: Grazie a voi per la
1: proseguimento.
0: disponibilità, buon lavoro.
1: A lei buon lavoro e grazie a voi per averci seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort.

Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
7: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
8: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
9: Non ci riesco.
7: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
12: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme ai nostri pediatri, la nostra dottoressa Grazia Benedetti e al nostro dottore Leonardo Mortato. Bentrovati.
13: Buongiorno. Buongiorno.
12: Oggi una nuova puntata di questa bellissima rubrica. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dei primi 1000 giorni di vita, abbiamo parlato del microbiota, abbiamo parlato dell'alimentazione, del divezzamento, dell'educazione. A proposito di educazione, io so che vostra intenzione è partire oggi con una piccola grande riflessione, profonda riflessione, vero?
13: Sì, io chiederei veramente una profonda riflessione su quello che è accaduto. Ieri ho lanciato, io non uso mai scrivere sullo stato, ma ieri ho chiesto, ho seguito l'iniziativa lanciata da un'amica a chiedere un fiocco nero, che poi era un fiocco nero nel cuore, più che fuori dagli studi e fuori dalle case, perché nei nostri cuori questo fiocco nero sia riflessione profonda, preghiera e attivazione, cioè dobbiamo attivarci per cambiare veramente questo mondo. Il cambiamento avviene già all'età dei primi 1000 giorni, dell'infanzia. Stiamo di più con i nostri bimbi, parliamo, capiamo quali sono le fragilità, ma anche e soprattutto l'età adolescenziale, adesso vedo che è proprio un'età critica. Non lasciamoli soli. Ho sentito, non so se sia vero, indagherò, che questi ragazzi erano stati tanto tempo e quel giorno sui video social, hanno fatto dei giochi, comunque a quell'ora erano stati fuori, probabilmente avevano anche, non lo so, ho fatto uso di qualcosa, non sappiamo. però certo non erano ragazzi nostri, normali, in quel momento, di Taranto, città che ha tanti problemi, ma non ha mai fatto parlare di sé per una cosa del genere. E quindi siamo tutti addolorati, addolorati, prostrati, sconcertati. Quindi attingiamo da questa esperienza bruttissima e tutta la solidarietà noi facciamo alla famiglia, ai genitori di questo ragazzo. E davvero la città si è proprio stretta intorno al fratello, alla famiglia arrivata, e lui inizialmente aveva una sensazione interna proprio di rifiuto nel venire a Taranto, però poi ha sentito tanto calore, e quindi l'amore, il calore in tutte le situazioni, anche in questa situazione così tragica, può far risollevare qualcosa. Leo, anche tu penso che voglia dire...
14: Sì, io mi collego un po' a quello che hai detto tu, perché ho avuto proprio una profonda riflessione in questi giorni, anche leggendo i messaggi che dicevo prima, sono solo di natura emozionale, no? Tutti propongono già una soluzione, chi dice bisogna dargli l'ergastolo, bisogna condannare i genitori, il problema è sempre a monte, dico io, sempre a monte, perché... Il problema è che viviamo in una società dove la relazione non è al primo posto. La relazione è il bene comune, dobbiamo stare insieme, cioè si cresce tutti insieme. È quello che la gente non vuol capire, no? E poi vengono tutti questi venti di guerra, provengono proprio da lì, Annette. Non c'è un discorso diverso. Ecco, io mi astengo anche dal condannare, che devo condannare? Devo condannare anche la società, anche quegli avvocati che si sono messi penalisti, che si sono messi per la mediaticità, no? Perché oggi vogliamo essere tutti mediatici, no? Apparire, no? Ecco, la superficialità.
12: È difficile, un argomento difficile. Io penso che la banalità del male sia qualcosa di veramente incredibile, dell'horror del che noi viviamo nella quotidianità. Io prima ho fatto una rubrica che si chiama Cinema On Air, abbiamo parlato di un film horror, mai quanto la realtà in certi casi, come in questo caso. Quindi qualsiasi parola si può dire, sembra così banale, perché il male che noi viviamo, la paura che noi viviamo, non è mai giustificabile né da aver bevuto, aver assunto droghe, aver ricevuto una cattiva educazione, aver fatto. Quindi questo come dire, è veramente profondo.
14: Questo è, io dico sempre, il protocollo, no? Uno
12: è,
14: c'ha un protocollo, come se è capace di fare il genitore, ma no,
12: non esiste.
14: Non
12: però
14: esiste.
12: Io credo in una società educante,
14: un divenire, ecco, già educante.
12: Io credo in una società educante
14: dove la famiglia dà il buon esempio,
12: la scuola
14: dà il buon esempio,
12: il vicinato,
14: le
12: persone che incontriamo per strada,
14: cioè, che deve esserci questa sorta di sinergia tra tutte queste forme di agenzie,
12: anche
14: diciamo.
12: Perché voglio dire, supportare, aiutare una persona in difficoltà, penso che dovrebbe essere proprio una cosa istintiva per tutti quanti noi, no? Io ti vedo in difficoltà, ti aiuto. La prima cosa che penso è quello.
14: Come no?
12: Non avviene.
13: Non restiamo indifferenti.
12: Va bene. Allora noi facciamo così, per una piccola pausa, diamo linea alla regia e restate con noi, perché siamo sempre nella nostra rubrica Bimbi Maestri, a tra poco.
15: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Eccoci qui, bimbi maestri, nella nostra rubrica insieme a Grazia Benedetti e a Leonardo Mortato. Allora abbiamo fatto una introduzione insolita oggi ma doverosa, che dovevamo per forza fare, e adesso parliamo di bellezza, parliamo di bambini, parliamo di allenamenti alla gioia, allenamenti alla non so, allo stare bene, perché se noi comunichiamo al nostro corpo, anche solo, poi confermatemelo, attraverso un sorriso, già il nostro corpo recepisce che sta arrivando un sorriso, e di conseguenza tutta una serie di fattori ormonali e di cose che io non so ma che mi spiegherete voi. Insieme, unitamente a questo, un ruolo fondamentale, come già possiamo intuire, lo potrebbe giocare la musica. È vero, Leonardo, perché?
3: Certo, certo. La musica è poi in questo contesto, secondo me, si inserisce proprio in pole position, come, okay, come direbbero, sì, no, gli sportivi della Formula 1. Perché dalla musica, no? Se ci pensiamo, tutto è musica nella vita, la gioia, la bellezza, no? Si deve trasformare in musica, musica per le nostre orecchie, per il nostro cuore, per il nostro corpo, sì, per tutto quello che, no? Che quando ci osserviamo a volte, no? Io dico, è bello, c'hai due pensieri, no? Osservi il corpo e vedi, osservi la mente e vedi il corpo, quindi prendi anche consapevolezza di quello che stai dicendo, magari. Sì. Cioè, si dicono meno.
0: C'è stato scarcerio. Un convegno che noi abbiamo annunciato qualche giorno fa, a cui tu hai partecipato, quindi io un piccolo bilancio, un accenno, anche una considerazione rispetto.
3: Sì, è un convegno che mi ha lasciato veramente molta ricchezza. Ricchezza, ho alimentato forse ancora di più, diciamo, l'essenza di cui parlo, che noi dobbiamo sempre mirare lì all'essenza. L'essenza è qualcosa che va, non è una cosa genetica, è una cosa che bisogna alimentare.
0: Quindi avete parlato di musicoterapia.
3: Musicoterapia, no? La mamma che addirittura dall'età prenatale, dicevo anche l'altra volta,
0: sì,
3: no?
0: Lo dicevamo già, è vero,
3: prenatale,
0: che già dalla pancia
3: questi bambini che immagazzinano proprio le ricordano e poi esprimono attraverso anche dei movimenti che stanno accarezzando quella musica,
0: certo.
3: la stanno vivendo in maniera
0: stanno
3: dolce,
0: godendo.
3: Stanno godendo, e questo poi, se ci pensate, si ripercuote anche

0: un discorso poi terapeutico, no? Quante volte il bambino magari piange, noi vediamo piange i neonati, ci dicono ma che cosa c'ha, le coliche, c'ha qui, c'ha lì, mal d'orecchio, mal di gola, la mamma, si inventano di tutto.
1: Sì.
0: E il bambino manda quel messaggio che forse una canzoncina da parte della
1: forse
0: mamma,
1: forse un abbraccio, una canzoncina, una parola con un tono, una frase.
0: Sì,
1: assolutamente, questo è ma anche noi da grandi poi dopo, che mica solo i bambini, certo. Sicuramente, come dicevamo prima l'altra volta, grazie, tu ce lo confermerai, che già il battito cardiaco, la voce della mamma già sono musica per i bimbi nella pancia.
2: Stamattina lo consigliavo a una mia mamma, dice che il bimbo Leonardo la sera piange e lei non sa perché, non sono coliche, è terzo figlio, non sono coliche, non sono pavor perché insomma è piccolino, appena che cos'è dottoressa, che cos'è? Secondo me lui non vuole allontanarsi da voi, vuole rimanere con voi, però ha sonno, quindi lui dovrebbe, è il momento in cui dovrebbe mettersi a dormire, ma non vuole allontanarsi dal contesto. E allora gli ho proprio detto, fallo tenere al papà perché ha il petto muscoloso, sì, ma senza mammelle, e il battito cardiaco che lui ricorda della gravidanza magari lo avverte ancora meglio. Fallo prendere da lui, vedi, prova, coccola, lo avvolgilo, la musica che gli hai proposto, gli ho detto proprio la musica che proponevi in gravidanza, capita a fagiolo, un libro che hai letto, abbiamo parlato anche parleremo di, ancora di nati, per leggere,
1: il
2: libro che ad alta voce hai letto all'altro bimbo, ma in realtà la mamma da sola può leggerlo al nascituro.
1: Certo.
2: Come ascoltare un bel brano. Sì. Che non è importante, vero Leo, quale brano?
0: No, non è importante.
2: Io non ero a quel convegno purtroppo ero a fare un'altra cosa, ma
0: la neuro, come si chiama, Alessa Lopez, che vi ho parlato, una neuropsichiatra
2: fama mondiale,
0: insomma, sa il fatto suo, no? Ha fatto tante ricerche, insomma, in più campi, con metodologie, insomma, serie scientifiche, no? Quelle che sono più valutabili. E proprio parlavamo di questo, no? Nel senso che dobbiamo proprio stimolare i bambini proprio alla musica, all'armonia.
2: No?
0: La musica è la bellezza, è l'armonia.
1: Con me parlate la mia stessa
2: lei
1: lingua,
2: l'espressione,
1: lo sapete.
2: Bellezza, armonia.
1: Quindi per me con la musica.
0: Entriamo in quello che è proprio la relazione, no?
1: Sì, è perché vero,
0: la
1: è
0: relazione.
1: Vero.
0: Io dico che noi siamo esseri in relazione. Siamo, io dico sempre, la diversità deve essere in equilibrio.
1: Questo
0: esprime un po'.
1: Bellissima questa frase, la diversità deve essere in equilibrio, molto bello. Allora ci facciamo una piccola pausa, ci fermiamo un attimo, diamo linea alla regia, tra poco.

0: delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.
1: Siamo tornati in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, grazie a Benedetti, Leonardo Mortato. Stiamo parlando di musicoterapia, della bellezza della musica, di tutto questo incredibile e interessantissimo convegno, momento di confronto con la dottoressa Lopez che c'è stato qualche giorno fa a Ginosa, se non sbaglio.
2: Alla terza.
1: E quindi abbiamo insomma raccolto questi risultati di questa esperienza e queste riflessioni.
2: Non parlerà bene in rappresentanza proprio la dottoressa Pellicani che è l'ha organizzato,
1: che verrà, giusto?
2: Verrà e lì è la nostra referente regionale nell'ambito di questo progetto Nati per la Musica
1: e noi ovviamente l'abbiamo invitata e nelle prossime puntate ci sarà
3: fine mese
1: arriverà, sì, e quindi la invitiamo ufficialmente. So che lei ha già accettato perché è molto felice di raccontarci tutto questo e la ringraziamo. Adesso Leonardo ha fatto questa esperienza che ci ha raccontato, poi l'altra volta, grazie, abbiamo parlato di tante cose così interessanti che guarda, sì, molto bello. So che tu sei stata, quando non c'è la dottoressa Grazia Benedetti, è perché sappiate che è a fare altro.

0: altro, perché lei fa mille, è una moltitudine di cose, fa mille cose belle, molto interessanti. E a proposito di questo, ti va di raccontarci dove sei stata?
1: Sì, mi hanno intercettato da Bari delle colleghe dicendo che a Bari hanno portato avanti nelle scuole l'iniziativa di prevenzione nei confronti del fumo.
0: Sì.
1: E quindi dicevano: senti, grazie, vuoi avviare il discorso su Taranto? Ho detto: bah, ben volentieri, ho tanti amici che mi possono accompagnare. Leonardo non poteva perché avevo chiesto di parlare del convegno di musicoterapia, cioè lo scopo è aggiornare voi
2: della Caroli,
1: su tutto quello la volta scorsa era su quello della Caroli, sull'alimentazione, sul diversamento, il microbiota. Tra l'altro domani andremo di nuovo, anche io con Leo andremo al convegno della Caroli, e noi vogliamo rendervi edotti di quello che impariamo, rendendolo in parole semplici, farvi capire l'importanza di alcuni aspetti della pediatria, della vita, che perché poi quello che noi siamo nei primi anni di vita, siamo nella vita, ecco perché sempre si ritorna al nocciolo della questione, la disseminare amore, gentilezza, empatia, essere
2: leggerezza
1: e coinvolgimento, interazione, questo è importante. Sul fumo siamo andati alla scuola Bettolo, dove è venuta la dottoressa Gabriella Campa di Bari, la dottoressa Paola Perucci, che è professoressa, una pneumologa del Miuli, ma è un membro importante nella pneumologia europea e italiana. E quindi con loro c'eravamo io, la dottoressa Torio, chi è potuta venire, il dottor Gian Giuseppe Russo. Abbiamo ascoltato quello che hanno fatto loro già a Bari e l'hanno fatto per i ragazzi di Taranto, e io interagivo con i bambini, con loro. È stato carino come le cose che si fanno insieme, ecco perché ora spesso siamo insieme, perché sempre questo discorso della relazione, no, e dell'apporto unitario, e che serve poi ad approfondire e ad arricchire la cultura. È stato molto bello, ve ne parlerò perché il tempo vola.
0: Vola, sì, è vero, però abbiamo
1: un minuto e mezzo. Allora, sapevo già molte cose, ma poi quando ti vengono palesate e ti vengono dati alcuni elementi, tipo ogni 4 secondi una persona nel mondo muore a causa di danni legati al fumo o correlati, perché il fumo non è solo quello attivo.
0: Anche
1: in questo senso vorrei sottolineare proprio nella trasmissione Bimbi Maestri l'importanza del fumo passivo. Quindi, come abbiamo detto nei primi 1000 giorni, la mamma in gravidanza non fuma, ma devo dire sono tutte molto attente, evitano di fumare, perché una camera d'aria, quella della placenta e del sacco amniotico dove c'è la placenta, che sì, immaginiamocela piena di fumo, è assurdo, il bambino è chiuso lì e manca l'ossigeno, quindi durante la gravidanza né fumo né alcol. Ma anche quando un genitore come il mio papà, io ho confidato ai bambini, ho avuto l'esperienza di bambina ignara, non studiavo, non ero ancora in medicina, e il mio papà purtroppo fumava in casa, perché in quei periodi loro
0: si faceva
2: anche nella mia famiglia. Mio padre fumava, facciamo dei viaggi, mi ricordo con la 600 partivamo
1: con la Simca,
2: con la 600 arrivavamo ad Ancona, partivamo la mattina insieme
1: e noi in Abruzzo con papà
2: e il papà fumatore
1: di notte
2: che ci intossicava,
0: si viaggiava di notte con il plaid sulle gambe,
1: sì, no? Tutti affilati sul sedile in crocio, era questa la mia famiglia.
2: Immaginate,
1: papà che cercava di limitarsi, ma ogni tanto fumava, io lo ricordo, eppure non ero consapevole di che danno mi stesse facendo. Siamo stati fumatori passivi.
0: Va bene,
1: passivi.
0: Allora,
1: ne parleremo meglio
0: sicuramente. Adesso noi arriviamo per i saluti, però facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Un'altra puntata interessante quella di oggi, e siamo arrivati insomma ai saluti finali della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme a Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Io direi che devo dire una cosa, che in assenza di Grazia Leonardo mi ha fatto una bella compagnia, quindi Leonardo ti ringrazio. Bene. So che la prossima puntata
4: adesso
3: tornare, Leonardo.
4: Tornerò a fine mese,
3: okay,
4: con
3: adesso.
4: La dottoressa Rosa Pellicani.
3: Benissimo, quindi noi ti aspettiamo insieme alla dottoressa Pellicani. Noi per la prossima volta invece ci vediamo con te, Grazia.
0: Sì, grazie.
3: E vorrei dire insomma in chiusura di puntata che, come dici tu sempre, come anche detto Leonardo in questi giorni, voi. Io chiedo a voi, faccio le domande come magari potrebbe farle una persona che ci sta guardando, no? Perché acquisiamo attraverso il vostro sapere la, tra virgolette, possibilità di essere più facile, no? La vita, la gestione di un bambino, di un bimbo, di un ragazzo, di un bambino, di un adolescente e così via. Quindi intanto vi ringrazio per quello che fate, e questa rubrica Bimbi Maestri è proprio pensata per aiutare tutte le persone che in questo momento ci ascoltano, sono a casa. In più, come voi sapete bene, potete scriverci al 339-680-6868. Ripeto, 339-680-6868. Scriveteci un vocale, scriveteci un messaggio WhatsApp e noi ovviamente chiediamo agli esperti e loro ci rispondono, vero Grazia?
0: Per quello che sappiamo, con tutto il cuore.
3: Beh, io penso che ne sapete abbastanza.
0: Con molta umiltà.
4: Noi con molta umiltà, io e Grazia e noi insomma di questo staff,

0: Ringraziamo voi perché ci avete dato questo spazio che per noi è importante.
1: Sì, sì, è importante,
2: per tutti,
1: perché parliamo di questo, parliamo, come avevamo detto in apertura,
0: parliamo di benessere, di benessere, di salute, di gioia, di bene comune.
1: Per le persone, perché dobbiamo, forse, non lo so, me lo chiedo proprio a me stessa, tornare ad essere persone.
2: Sì, in questo momento.
0: Non è facile, Annette, nel senso che è un esercizio.
1: No?
0: Un esercizio, cioè dobbiamo credere proprio in una leadership nostra, ecco, agire sulla nostra autostima, che è quella che ci fa poi andare avanti e interagire e migliorare anche noi e chi ci circonda, no?
1: E in questo senso come facciamo in questa rubrica? Informare le persone, no? Far capire, far conoscere, e magari potrebbe come dire, togliere qualche paura, perché spesso abbiamo paura di quello che non conosciamo, no?
0: Ma forse siamo tormentati da tante paure di cui magari non ci rendiamo conto, quindi andiamo come se inseguissimo, invece noi dobbiamo dare una risposta alla paura.
2: Conoscere libera, no?
0: Se conosciamo, è vero.
2: E arricchiamo la nostra cultura. Noi abbiamo avuto spesso una cultura monotematica nella nostra città, quindi arricchire la cultura, leggere, ascoltare rubriche in umiltà come la nostra,
1: certo,
2: lo scopo era proprio di portare alla
1: non abbiamo la verità in tasca, no, però possiamo fornire un piccolo spunto di riflessione
2: dagli esperti nazionali, esperti
1: internazionali,
2: renderlo in minimi termini per l'utenza, per tutti.
1: Va bene, grazie a Benedetti, grazie a Leonardo Mortato, grazie a voi per averci seguito, e ci rivediamo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri. Ciao.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
13: Le storie sono vere.
12: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
13: Maui, semidio del vento e del mare.
14: Eroe degli uomini.
13: Huh?
14: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
13: Ti ringrazio.
14: Tranquilla.
15: Se la luce risplende così, è un segno.
13: Mi serve il tuo aiuto.
14: Non vado in missione con una mortale.
13: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.

0: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Diana?
0: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
0: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è?
0: Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
9: Quale strana luce?
8: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
10: Magari è passato un elicottero.
9: Oppure un UFO. Gli alieni.
10: Smettila, papà.
11: Non c'è acqua.
9: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
3: Quello cos'è?
9: Non c'è via d'uscita.
11: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
9: Ma com'è possibile?
12: Tutti fuori, correte!
11: Che succede?
12: Torni dentro, subito!
11: Ho sentito lo sparo!
3: Facciamo provviste.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
11: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
10: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: volta si è rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
2: Ed è la Diego, sei sotto copertura.
6: Quasi, investigatore privato.
7: Mi manda il collocamento.
8: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
9: Diego Viani
10: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
11: Omicidio?
12: Non c'entro, sono solo uno stagista.
13: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
14: Noi.
15: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
2: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
9: Io con questa storia non c'entro.
6: Ma che è?
15: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione.
1: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
16: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
17: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
18: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
19: Un attimo. Pronto, mamma?
20: Ti posso richiamare io?
19: Come hai fatto a trovarci?
17: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i 5?
20: No.
2: Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
16: Me la ricordo.
1: Dammela.
16: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
16: L'ho nascosta.
1: Bella scondiglia.
21: Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
22: Prima volta in Irlanda?
23: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
24: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
25: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
21: Fado. Molto tempo fa.
23: Chi c'è?
26: Credo che ci sia qualcuno qua.
21: Fado.
23: Che succede? Fammi uscire da qui!
21: Molto tempo fa.
23: Riesci a sentirmi?
21: Viveva una strega.
27: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua?
28: Non ci riesco.
27: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando,

0: Sarebbe davvero pericoloso.
1: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
2: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
3: Sta alla larga da me.
4: Perdi colpi.
1: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
5: Bei fiori.
6: No, sono per la casa nuova.
5: Io sono MJ.
6: Io sono il vicino della porta accanto.
5: Vicino amichevole.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio. Apriamo parlando di viabilità e parcheggi, temi che stanno tenendo in apprensione migliaia di cittadini. Si è appena conclusa a Palazzo di Città la conferenza stampa nella quale sono state fornite le indicazioni. Allora ci colleghiamo con Palazzo di Città dove c'è la nostra Valentina Castellaneta che ci illustra tutte le iniziative. A te Valentina.
1: Sì, Enzo, come puoi vedere sono nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città dove si è appena tenuta la conferenza stampa sulla gestione della mobilità dei Giochi del Mediterraneo dal 20 agosto al 3 di settembre, in realtà dal 19 di agosto al 3 di settembre, lo vedremo fra un po'. Stamattina un vertice in prefettura dove sono state decise delle procedure molto importanti che sono state riferite dal vice sindaco Mattia Giorno. Il comune ha annunciato un'ordinanza integrativa per riaprire progressivamente le strade nei giorni privi di gara. Giorni di gara che interesseranno l'interdizione al traffico e i percorsi si potranno vedere sul sito del comune. Ad ogni modo il 19 ci sarà la prova generale, il 21 la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, della presidenza del Consiglio Giorgia Meloni, di alcuni ministri ma anche dei capi di Stato di alcuni paesi che faranno parte dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo un po' quali invece sono gli appuntamenti con l'interdizione al traffico. Il 22 e il 24 agosto la strada sarà interrotta per la gara del ciclismo, il 29 e 30 agosto il triathlon del Mediterraneo, 3 settembre la mezza maratona. Il piano dei parcheggi e delle navette è stato predisposto da Chima Mobilità. Io ho intervistato Giorgia Gira, presidente della partecipata.
2: Noi per quanto riguarda, noi come azienda, unitamente a tutto il personale che davvero sono mesi che sta lavorando in maniera incessante per garantire e per predisporre questo piano della mobilità, abbiamo predisposto queste aree parcheggio con il metodo park and ride, quindi a fronte del pagamento di un euro per tutta la giornata e di 30 centesimi per il passeggero, si potrà girare per tutta la città e raggiungere tutti quanti gli impianti. Si partirà dal parcheggio dell'ospedale San Cataldo, da Cimino, nell'area prospiciente la clinica Bernardini e Democrate e Cruis Porto, che è un'area che si trova sulla 106. Attraverso qui ci saranno tutte delle navette che condurranno gli utenti, i cittadini ma anche i turisti, speriamo tanti, agli impianti dove ci saranno le attività sportive, gli eventi sportivi. Gli orari saranno dalle 8:30 alle 23 e quando ci saranno degli eventi in notturna verrà prolungato fino alla conclusione, al deflusso degli utenti dopo l'evento. Ovviamente manteniamo in piedi i park and ride già esistenti di Cimino e Mezzacapo, prolungando l'orario fino a luna di notte.
1: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex, ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
2: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale

0: è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, ogni tanto si può sbagliare.
1: E allora il piano dei parcheggi riguarda anche i residenti, soprattutto centro e città vecchia, borgo e città vecchia. In borgo saranno gratis per i residenti, prima di tutto il parcheggio di Caserma Mezzacapo, che sarà disponibile H24, e poi ancora apertura di Arena Artiglieria, ex mercato coperto, Archita e Piazzale Kennedy. Per i visitatori invece, cioè, ci sono circa oltre 3.000 parcheggi. Ospedale San Cataldo, in collaborazione con l'ASL, mette a disposizione il suo parcheggio con 1.200 posti, Cimino 300 posti. Poi ci sarà Taranto 2, nella zona vicino alla Bernardini, un altro grande parcheggio che è stato messo a disposizione da Tier Group con 300 posti, Piazzale Democrate, Park Cruise, quindi la parte vicino al porto mercantile, e più di 1.000 nello vicino allo stadio Iacovone. Le navette gireranno intorno a tutto il percorso e metteranno a disposizione gli spazi, metteranno a disposizione, diciamo, il trasporto con un costo minimo di un euro per il parcheggio e 30 centesimi a passeggero. Poi ci saranno degli stalli aggiuntivi in città vecchia, non solo via di mezzo ma anche piazzale Denghien e alcune zone di piazza Fontana. Per i disabili è garantita l'assistenza, quindi l'ADI e la SAD, sempre in collaborazione con l'ASL, e poi saranno spostati vicino all'abitazione gli stalli per disabili, solo per chi chiaramente si trova sui percorsi di gara. Messi a disposizione zone e navette dedicate anche nei parcheggi, e per avere un piano completo ascoltiamo l'intervista ad Antonella Vizzarri, responsabile dell'esercizio.
2: Per questa occasione, per i Giochi del Mediterraneo, abbiamo implementato un servizio navette, abbiamo potenziato anche l'attuale piano delle navette già esistente nel programma di esercizio. In particolare abbiamo studiato un impianto di navette che partono dai vari hub di interscambio, in particolare Ospedale San Cataldo, Cimino, Park Democrate e Cruise Port sulla 106 e Park Bernardini, accanto all'Ospedale Bernardini. Abbiamo 4 navette che partiranno dai vari hub, che presenteranno un impianto circolare, quindi effettueranno il medesimo percorso, ad eccezione insomma del punto di partenza, e toccheranno i vari impianti dove si svolgeranno le varie competizioni, quindi Palamazzola, SVAM, Magna Grecia Tennis Center, Torre d'Aiala Valva per quanto riguarda le piscine, e gli impianti presenti alla Salinella, quindi Erasmo Iacovone, Salinella Mediterranean Park, Palla Ricciardi e Giuseppe Valente. Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacovone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
1: Nel caso di maratone, ciclismo eccetera eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
2: Avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto, avremo già la prima gara su strada, e in queste occasioni comunque come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale, quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare, e sarà dato ovviamente opportuna informazione all'utenza, quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima in Mobilità e anche le nostre pagine social.
1: E allora Enzo, questo è tutto, ti ripasso la linea.
3: Grazie Valentina, e vi ricordo che per avere un quadro più dettagliato di tutte le informazioni riguardanti i giochi e la viabilità, il sito ufficiale, il sito istituzionale del Comune ha una sezione dedicata proprio ai Giochi del Mediterraneo, con tutte le informazioni sugli eventi e sulla viabilità. Dice il vice sindaco Mattia Giorno: offriamo ai cittadini un punto di vista dettagliato su quello che l'amministrazione sta facendo e per fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere al meglio questi giorni di festa.

0: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, con la nostra Federica Pompamea abbiamo ascoltato la presidente di Confesercenti Casa Impresa, Francesca Intermite, per capire che impatto questi giochi stanno avendo sulle attività commerciali. Ci sono buone notizie, ma anche difficoltà, soprattutto di carattere strutturale. Sentiamo.
1: Taranto è vista come meta e può diventare accogliente in un modo più strutturato e meglio organizzato per il futuro.
2: Così Francesca Intermite di Confesercenti Casa Impresa Taranto con Fiepet ha commentato il sold out di alberghi e B&B a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Un risultato che da un lato dimostra la grande attrattività del territorio, dall'altro evidenzia la necessità di potenziarne la capacità ricettiva. Per l'associazione di categoria, infatti, senza le due navi ormeggiate in porto per ospitare atleti e delegazioni, la città non sarebbe stata in grado di accogliere le migliaia di visitatori. Un disagio che si aggrava ulteriormente con le ordinanze relative alle modifiche della viabilità e ai divieti di sosta che hanno creato difficoltà a commercianti e ai cittadini.
1: E per questo avevamo chiesto all'amministrazione delle misure straordinarie che potessero creare delle alternative per il parcheggio, con però una migliore comunicazione, più efficace e più capillare, cosa che purtroppo dobbiamo lamentare non è stata accolta appieno.
2: Le richieste di Confesercenti sono chiare: servono nuovi investimenti alberghieri, il recupero e la riqualificazione delle strutture già esistenti come l'ex Hotel Palace e l'Hotel Mar Grande su Viale Virgilio o l'ex Hotel Bologna su Via Pitagora, e non solo. Per l'associazione di categoria questi investimenti devono essere attuati insieme alla realizzazione di aree parcheggio, fondamentali per non creare disagi alla viabilità. Si potrebbe creare un autosilos, ha aggiunto Intermite, in piazza Marconi, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo negli anni Ottanta. Questa posizione sarebbe strategica per gli uffici, la biblioteca, il tribunale e ancora tutti i negozi di vicinato che si trovano in Via Dante e via Cesare Battisti.
1: Siamo pronti all'accoglienza, abbiamo una opportunità importantissima, quella dei giochi, ma Taranto domani dovrà essere turistica e aperta a eventi nazionali e internazionali che alle strutture eccezionali che questi giochi ci stanno donando possa ripartire per la riqualificazione e per uno sviluppo alternativo del territorio.
0: Bene, chiudiamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo e ai loro effetti sul territorio e apriamo la pagina più triste e sconcertante di cronaca, perché emergono nuovi particolari sulla sparatoria dell'altra notte a Marina di Pulsano. A generare la lite, poi sfociata nella sparatoria, addirittura una bibita rovesciata inavvertitamente. Sentiamo.
3: Poteva uccidere, e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi

analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi

0: trovato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché è ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce. E su questa vicenda, e in particolare sulla disinvoltura con la quale i ragazzini vanno in giro armati, alcuni ragazzini vanno in giro armati, questa mattina in Buongiorno Taranto abbiamo ascoltato il referente di Libera, Remo Pezzuto, intervistato da Valentina Castellaneta.
1: Ci preoccupa non poco la facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica. Chi spara davvero non lo fa con coscienza, e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali. Servono servizi sociali in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violente. Serve che la scuola faccia quello che fa laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare.
0: Ancora una notizia di cronaca: ha bloccato la rampa del pronto soccorso del Santissima Annunziata, impedendo l'accesso alle ambulanze. Poi ha aggredito i poliziotti intervenuti, ferendone due. È stato arrestato così un 26enne, portato in ospedale in stato di agitazione perché ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'allarme è scattato quando l'uomo si è sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di soccorso, creando una grave situazione di blocco per l'area d'emergenza dell'ospedale. Alla vista degli agenti della Polizia di Stato ha reagito con violenza e quindi è stato arrestato. E cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso della crisi dell'ex AMIU, di Chima Ambiente, società del Comune, dalle prospettive ancora piuttosto incerte. C'è un intervento in proposito del consigliere comunale Luca Lazzaro.
2: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del Comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex AMIU, una società fondamentale per due aspetti: per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e

0: delle loro famiglie.
1: E continuiamo a parlare di rifiuti, di discariche, di altri impianti industriali. C'è una netta presa di posizione di 3 sindaci del versante occidentale della provincia. Sentiamo.
0: 3 comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I 3 sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i 3 sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i 3 sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I 3 sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano: prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Bene, proprio di questo ci occuperemo nella nostra rubrica dopo il TG. Sarà collegato con noi il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Restiamo a parlare di provincia, ma questa volta di viabilità provinciale, perché attenzione automobilisti, sulla statale 100 all'altezza di Mottola è stato ripristinato il tutor per, come deterrente per l'alta velocità. Sentiamo.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi 2 anni di attività il tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: E voltiamo pagina, ma restiamo sempre in provincia, perché parliamo adesso della Sagrada Farinella.
3: Una marea di turisti e residenti ha invaso le viuzze di Castellaneta per la 22esima edizione della Sagra da Farned dei Sapori di Puglia, che si è tenuta domenica scorsa. Un percorso record di ben 2 chilometri tra musica, storia e le migliori tipicità enogastronomiche della regione. I numeri confermano un successo eccezionale: oltre 2,5 quintali di pasta, 3.000 panini con la zampina, oltre 6.000 mozzarelle e friselle a volontà. Protagonista assoluta la Farened, la tradizionale farina di ceci tostati che ha arricchito dai primi piatti fino al gelato artigianale. Ad accompagnare il viaggio tra sapori, la colonna sonora offerta da 10 band dal vivo distribuite in 7 postazioni musicali nel cuore della città di Rodolfo Valentino, per una notte sotto le stelle all'insegna della grande cultura pugliese. Non era affatto scontato, ha detto il presidente di Unicom Art, Giuseppe Coriglione, visti i tanti eventi con concomitanti nei paesi vicini. Ringrazio tutta la squadra, i volontari e le istituzioni. L'appuntamento è già fissato per la prossima estate. Il successo infatti è firmato da Unicomart con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.
1: Ed ora lo sport. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo. Crespiano è pronta ad accogliere la grande manifestazione che partirà il 21 agosto.
0: Crespiano è pronta ad accogliere i giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
4: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crespiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
5: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crespiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crespiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Ed ora il successo di Benedetta Pilato, che ha conquistato il bronzo agli europei di nuoto.
6: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1:04:87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1:05:89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
1: Ed ora, come di consueto, il punto sul Taranto Calcio.
7: Con l'annullamento del match contro l'Ilva Maddalena, il Taranto rientra in riva allo Ionio e così potrà preparare la stagione che scatterà il 30 di agosto con la prima giornata di campionato di eccellenza. Il velo al calendario sarà alzato il 18 invece, giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti, sezione Puglia, svelerà quale sarà il cammino dei rossoblù. Intanto si conosce la prima avversaria per la Coppa Italia di Eccellenza. Nel primo turno il Taranto giocherà contro lo Ostuni, andata allo Iacovone a porte chiuse, ritorno in terra ostunese. Dunque per il Taranto adesso lo sguardo va sulla preparazione a Taranto. Ma in riva allo Ionio ci sarà anche da fare qualche movimento di mercato, uno in difesa sicuramente, un altro probabilmente in attacco, sicuramente in uscita, quello di Incerti sulla mediana e quello di Trombino in avanti. Da lì potrebbe nascere la convenienza di prendere un altro attaccante, una prima punta, in grado di completare l'organico dei rossoblù.
1: Adesso ci occupiamo del Martina che dal 17 agosto svolgerà la preparazione in Valle d'Itria.

0: Il ritiro in Val d'Agri del Martina viene completato con soltanto un test interno sulla tenuta fisica della squadra. L'amichevole contro il Viggiano, prevista per la giornata odierna, è stata annullata. I biancoazzurri, dopo la seduta mattutina di stamani e il pranzo, concluderanno così il ritiro in Villa d'Agri. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì 17 agosto in Valle d'Itria. In vista dell'esordio stagionale del 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina, il Martina ha già programmato tre allenamenti congiunti per le giornate del 20, 22 e 27 di agosto. Nei prossimi giorni verranno stabiliti anche i dettagli per conoscere quali saranno gli sparring partner della formazione biancazzurra, che già comunque ha fatto vedere cose interessanti nei primi due test amichevoli vinti in maniera larga.
1: Bene, è tutto per oggi e vi lasciamo, come ogni giorno, con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Dunque, come abbiamo già ascoltato nel nostro telegiornale, tre sindaci del versante occidentale si sono rivolti al presidente della regione Antonio De Caro per sollevare un problema. C'è un'eccessiva concentrazione di impianti industriali nell'arco di appena 50 chilometri. Una concentrazione che mette a rischio le attività che per vocazione appartengono al versante occidentale. E allora ne parliamo con il sindaco di Ginosa, uno dei firmatari dell'appello rivolto al presidente De Caro, insieme ai sindaci di Castellaneta, di Pippa e di La Terza, Cristella. Abbiamo con noi appunto il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E allora, sindaco, un'iniziativa abbastanza forte questa, perché insomma vedere la firma congiunta di tre sindaci, peraltro appartenenti a partiti differenti, insomma, non è abituale, insomma, vedere un'iniziativa congiunta a difesa di un territorio.
1: Sì, diciamo, quello che sta accadendo è che c'è un fronte che si sta allargando. È un fronte che probabilmente si allargherà anche alla vicina Basilicata, però in qualche maniera è un po' la volontà di rappresentare, diciamo, decine di migliaia di persone che sono stanche di vedere nemmeno poi una realizzazione attraverso una discussione espressa, perché di fatto si sta agendo per singoli compartimenti stagni, quindi singole istanze che vengono portate adesso sulla Terza, adesso sul Ginosa.

0: adesso sul Natuzzi, e il risultato complessivo è che di fatto si sta destinando il nostro territorio alla sola realizzazione di impianti di rifiuti che si sommano a quelli già esistenti, senza che nessuno abbia valutato l'impatto cumulativo di tutti questi impianti di rifiuti.
1: E allora, Sindaco, rivediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, dove appunto facciamo, la sintesi del vostro intervento, del vostro appello al Presidente De Caro.
2: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico, il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano: prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione. Sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Sindaco, allora abbiamo fatto la sintesi del vostro intervento. Voi fate un passaggio molto importante. Dite: da una parte si va avanti con le bonifiche, o meglio, ci sono programmi di bonifica, dall'altra però si continua ad occupare il territorio con questi investimenti o progetti di tipo industriale. E queste contraddizioni sono il frutto forse dell'assenza di una politica complessiva di sviluppo del territorio provinciale?
0: Sì, purtroppo sì, perché è un'assenza soprattutto di pianificazione, perché sono singole istanze del tutto private, che non vedono un coinvolgimento pieno della parte pubblica e in qualche maniera magari a qualche funzionario pubblico gli risolvono anche dei problemi in temi, diciamo, di emergenze rifiuti, sa quello che sta succedendo con la plastica, oppure risolve qualche problema a qualche funzionario del ministero perché può dire di avere messo una spilletta e aver riallocato in maniera del tutto incerta dei lavoratori. Ad oggi, ad esempio, sulla questione Natuzzi mi risulta che nessuno degli operai Natuzzi abbia aderito alla manifestazione di interesse che Ecologistica ha fatto sullo stabilimento di Ginosa. Per la stessa Ecologistica, un progetto che riguarda la ex curvetta alla Terza. E quindi immaginate che sono singole istanze in cui non viene misurato l'impatto complessivo anche rispetto agli impianti esistenti. Quindi su questo io credo che la regione, la provincia, i ministeri coinvolti debbano dire che tipo di pianificazione intendono dare al territorio e soprattutto i comuni di Ginosa e Castellaneta, per la parte turistica, ma per la parte agricola e zootecnica, questi tre comuni, Ginosa, La Terza e Castellaneta, hanno dei numeri che hanno un indotto che non è minimamente equiparabile a quello dei rifiuti. E quindi per noi è una contraddizione in termini. Se da un lato si va verso la chiusura degli stabilimenti, delle fonti inquinanti, qui invece si tentano di concentrare. È un tentativo che noi in qualche maniera dobbiamo contrastare con l'aiuto di tutti. Posso dire che anche altri colleghi della parte occidentale di Taranto vogliono aderire a questo tipo di iniziative perché non se ne può più.
1: Peraltro, come avete anche specificato nel vostro documento, la questione va oltre la provincia di Taranto perché è una questione che coinvolge almeno in parte anche Matera, il territorio di Matera.
0: Assolutamente sì, e posso dire questo, che la parte dell'arco, perché lì l'ex cement di Italcementi, quello diciamo di fatto è un impianto di incenerimento dei rifiuti, ma tutto questo è inserito in una zona del Metapontino e della parte occidentale di Taranto, che è una delle più prodotte in Italia. E immaginate che cosa può accadere in termini, diciamo, se tutti questi impianti dovessero essere realizzati, perché la strategia, parlo per quello che conosco, è sempre quella del cavallo di Troia. Adesso diciamo così, visto che il film
1: Va di moda
0: Ulisse ha
1: l'Odissea, diciamo.
0: ripreso sì, no? Quindi adesso, però è sempre la tecnica del cavallo di Troia. Io mi insedio con un piccolo progetto, poi da quel progetto piccolo virtuoso lo faccio diventare un progetto che scala, fino ad ritrovarci a inceneritori. Quindi io non vorrei che realmente partendo da questo, da qui a poco tempo ci ritroviamo ad avere degli impianti nucleari per fare un eccesso, però ci stiamo quasi, ci stiamo per arrivare.
1: Ecco, Sindaco, proprio ieri pomeriggio su una delle reti RAI è andato in onda un servizio bellissimo, un reportage bellissimo proprio sulle nostre gravine, su quella di Castellaneta, la terza. Servizi che davvero ti fanno innamorare degli aspetti paesaggistici e naturalistici di questi luoghi. Però c'è un problema di fondo da risolvere. Giustamente denunciate questa alta densità di presenza di impianti per i rifiuti, ma questi rifiuti in qualche modo dobbiamo smaltirli. Come si esce da questa situazione?
0: Io sono perfettamente d'accordo con lei e ritengo che nel tema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti serve una pianificazione su base regionale, perché la provincia di Taranto è una provincia che ha già dato e bisogna gestire gli impianti esistenti. Mentre nelle province ci sono alcune province in Puglia, penso a Foggia, penso a Lecce, in cui non hanno impianti a sufficienza e quei rifiuti vengono portati nella nostra provincia. Quindi una pianificazione regionale attenta su scala regionale deve servire a fare in modo che ci sia un equilibrio fra i territori e soprattutto applicando un principio di prossimità, cioè ogni territorio smaltisce i propri rifiuti e credo che da questo punto di vista, rispetto agli impianti attuali, a quelli che si intendono realizzare e che noi stiamo cercando di contrastare, noi andiamo al di là, veramente oltre il fabbisogno del nostro territorio. E quindi questo secondo me è una riflessione che andrebbe fatta in termini di pianificazione e scelte politiche di carattere provinciale e regionale.
1: Quindi distribuire il peso di questi impianti, insomma, su tutto il territorio regionale, sulla base di ciò che ogni provincia produce in termini di rifiuti. È questo il senso.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ecco, Sindaco, ma fra i diversi progetti che sono in campo, sono stati proposti, eccetera, ce n'è qualcuno che vi preoccupa più di altri?
0: Beh, diciamo quello che è a Ginosa, noi oggi abbiamo una commissione ambiente in cui ci sono tutti i comitati del territorio in cui si parlerà di questo impianto di incenerimento che la Ecologistic intende realizzare in un impianto di rifiuti già esistente, già autorizzato per 280.000 tonnellate. Questo è un impianto che per noi significa la morte del nostro territorio e utilizzo queste parole a cui ho riflettuto prima di esprimerle, perché c'è una preoccupazione diffusa perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla valutazione di incidenza ambientale. Ieri sono state depositate, diciamo, i documenti, quindi diciamo, noi adesso ci opporremo anche a questa scelta totalmente ingiusta per il nostro territorio, però riteniamo che è preoccupante. importante. Se poi ci sommiamo a quello che l'agroecologistic vuole fare su Natuzia, a quello che l'agroecologistic vuole fare sulla Terza, lo scenario diventa preoccupante. Io sono felice che l'amministrazione Cristelle, ringrazio Giuseppe e Gianni Di Pippa per la volontà, diciamo, di ragionare come territorio, perché di fatto si sta andando verso una direzione totalmente sbagliata.
1: Ecco, Sindaco, per concludere, lasciamoci un attimo alle spalle queste problematiche. Tra qualche giorno saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo, un'occasione non solo per Taranto città, ma anche per il resto della provincia, perché appunto questa manifestazione può essere una vetrina importante. Ecco, a Ginosa state preparando qualcosa di particolare per accogliere questa manifestazione? O per
0: Noi purtroppo
1: accompagnare
0: non
1: questa
0: abbiamo, diciamo,
1: manifestazione.
0: delle attività perché la distanza purtroppo non abbiamo delle attività perché la distanza chilometrica ci ha reso, diciamo, impossibile il fatto di avere delle. Abbiamo un palazzetto che è praticamente pronto. Stiamo collaborando con l'amministrazione di Taranto per quanto riguarda la conoscenza dei territori, quindi con degli spazi espositivi, però sono d'accordo con lei che il fermento che in questo momento si legge si percepisce nella provincia di Taranto è un fermento molto positivo. Io mi auguro che questo aiuti al riscatto di cui il nostro territorio ha bisogno.
1: Grazie, grazie Sindaco Parisi per la partecipazione a questo nostro spazio di approfondimento. Grazie e buon
0: Grazie a voi per la
1: proseguimento.
0: disponibilità, buon lavoro.
1: A lei buon lavoro e grazie a voi per averci seguito.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
6: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
6: Cosa?
7: Sì.
6: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
6: Scusa.
3: Sono Owen.
6: Ali.
3: E noi due?
6: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
6: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
6: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
6: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
6: Ah, sì?
9: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni

0: @cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia.

0: con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 90.

Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, Devo dire, un'esperienza che sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente. Sì, un'esperienza che porto nel cuore e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte. C'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare. Diciamo, ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti, Yuri, ma di tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Molta, moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi, che abbiamo con noi, la canzone si chiama Con te, devo dire, insomma, ha partecipato anche ad Amici, una puntata di Canale 5, poi è passato dal musical all'opera, hai frequentato corsi di teatro, devo dire, hai spaziato veramente tanto. Quanto ti è nel cuore magari il musical rispetto alla produzione di un pezzo o al teatro?
1: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me. Il musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi tutto il resto.
0: Allora, parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
1: Sì, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
0: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazi un po' quando scrivi una canzone?
1: Spazio molto, passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica e il mio paese, un po' di tutto.
0: Bene, quindi l'amore, diciamo, non è proprio il fulcro del tema centrale delle tue composizioni.
1: No. Senti, assolutamente no.
0: Senti, Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma, ci sarà la promozione di Con te. Invece, per quanto riguarda il live, insomma, ci sono serate, stai cantando da vivo.
1: Per quanto riguarda il live, mi muoverò con i miei vari gruppi, mi muoverò da solo, farò serate in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama, insomma. Come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama, certo, posso tranquillamente andare.
0: Senti, Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
1: Beh, io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
0: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare, anche se magari
1: rischio di essere un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
0: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
1: Diciamo è un sogno, questo è un sogno.
0: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te. Grazie a Yuri.
1: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori. Capito?

un'eternità per migliorare me stesso, è la mia volontà a costo della pelle. Io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso, tu a pezzi mi farei

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride

mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato.

certificato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede,

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ask yourself this. What are you doing it for? Is it for you?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati

con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: vediamo. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
3: Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti tra pochissimo, sono qui, si chiamano Palasport e la cover band ufficiale di Poi, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in

0: Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, eh? Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, e poi entri dopo, Francesco.
1: Diamo il
2: cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Ketty, che sarebbe la cover di Piccola Ketty. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Ketty non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono passati 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
3: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, il laser e quant'altro. Anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena tecnica.
0: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh, è una cosa importante che avete con voi, vi portate voi e li usate anche nei live.
3: Beh, assolutamente, alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Palasport questa sera, Ketty la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico, il dittatore artistico?
3: Dittatori, dobbiamo veramente ispirarci a 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, che di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
1: Ad esempio, su Ketty c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano, eccetera, eravamo in fase di missaggio. E dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona in maniera che da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro, essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, a approfittare per salutare il fonico, e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi, perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine. Sono quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po'. E alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... non posso dirlo in radio questo, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. Molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
0: Bella indicazione.
1: Io ho detto: vabbè, noi abbiamo
0: evitato. Sei stato un po' scettico tu all'inizio.
1: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, ma sa di Pooh. Noi questo brano era dei Puma, volevamo non sapesse,
0: non
1: di,
0: sapesse
1: Puma.
0: Di
1: Puma, ha detto volevamo evitare questa cosa qui, e Dodi ha fatto io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza, sì.
0: ha funzionato,
1: siamo tornati in studio e abbiamo registrato e via,
0: è venuta fuori questa breve versione. Noi Piero facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katie con i Palasport.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la

0: Eccola qua, la cover di questo classicone di Pooh, insomma, interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora, abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Buccuni, che poi, insomma, è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno,
0: com'è nato questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco, ci si conosce fra musicisti, ci si parla, ci si incontra, si dicono tante cose. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì, un minuto. Stavo sotto casa loro.
0: Hai suonato subito, è partita sta cosa.
1: Sì, sì, sei trovato tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
0: Certo.
1: Niente, mi sono trovato sul palco con loro e do di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Pochissimo. Beh. Cioè, quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi... insomma, con un artista inimmaginabile.
0: Sono severi? Sono severi?
1: No, guarda, è l'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro, dico, loro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello, certo, che si vede, certo. Ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza, insomma, non solo professionale, ma insomma, detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti Claudio, tanti programmi, anche in Rai, programmi televisivi, tanto live, citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Beh, siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati, e a raccomandarci appunto era il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fare in mezzo al repertorio di Pooh, alla fine ci hanno cacciato letteralmente, ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che Vales, Tali e Quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e Quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore gli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, quella
2: Pooh.
0: Che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pier me l'ha detta qual è?
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complicità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh, e lo abbiamo suonato per la prima volta davanti ai Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima, e poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
0: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto, insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni, anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica, sicuramente in una maniera differente, anche se poi, ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume, però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era di Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
0: È un modo per farvi avvicinare al mondo Pooh.
2: Anche, assolutamente.
0: C'è una chitarra. C'è una chitarra qui, Pier. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che, insomma, sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pier.
3: Ok, un attimo che mi sto...
0: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che, insomma, ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
3: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi...
0: Sì.
3: E fra l'altro è quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova, e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che ci sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
0: Emozione incredibile. La volevo sentire dal vivo.
3: La vogliamo così dal vivo.
0: Live, sente? Live, quelli qua, i Palasport, Uomini Soli.

gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore.

transita. Se è vero che ci sei, ne hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita

0: Classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
1: Questa Katie, Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover, sì, di piccola Katie. All'inizio è partita proprio un paio di anni fa, poi abbiamo parlato con un arrangiatore, che è l'arrangiatore proprio di Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti, certo, e gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea. Lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets, sì, hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo particolare. Quindi ha detto, sì, forse sarebbe meglio optare per l'altro. Ma noi ci credevamo.
0: C'è questa chiave moderna, no, che avete dato al pezzo.
1: Sì.
0: Come è stata accolta un po' dai fan? Questa rivisitazione nuova,
1: una grandissima paura di questa cosa. Ma anche
0: esce un po' dai suoni classici.
1: Esce totalmente fuori. Infatti, la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
0: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' quella che è la generazione Z, in, sì, pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
1: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spessissimo nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile, cioè, perché può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso.
0: Più complesso.
1: Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
0: Allora, noi facciamo un'altra breve pausa e poi ritorniamo, sempre con la chitarra, e non la lasciare. C'è qualche altra chicca da farci sentire live?
1: Proveremo. Quante ne vogliamo? Ce ne sono tantissime.
0: Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: di solito vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale del concerto, quindi con tutto il pubblico che
1: noi dobbiamo citare anche salta. Il batterista della vostra formazione,
0: certo, Cosimo, che è a casa
1: e salutiamo naturalmente Cosimo, e la prossima volta lo facciamo venire insomma tutte e quattro, li voglio formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi, e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina beati voi, no? E fate i musicisti, e beh, non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
1: io
2: prima.
1: Penso, insomma, ascoltando Katie, che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali a quello che è il suono classico, un po' di Pooh, aggiornarlo in questo, cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici dei Pooh rivisitati?
0: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che Katie nasce come un progetto sé stante,
1: è una meteora,
0: un
1: rimarrà così,
0: sì,
1: sì,
0: è nata così.
1: Non c'è un'idea.
0: C'era, sì. Dopo c'è stata un qualcosa che è solo che dobbiamo ben capire come si collocherà Katie all'interno di questo, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questo tipo di trasformazione di un brano.
1: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
0: Facchinetti. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente
1: come.
0: Ma come
1: l'ho ascoltato? Mi
0: raccontate? Per telefono.
1: Hai avvicinato il telefono alle casse?
0: Io gli avevo scritto i giorni precedenti, e era impegnato perché stava preparando il sessantennale, cos'era, quindi non ha avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono, dico: Robby Facchinetti. Rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto, tranne che su quello, e dico: scusa, ti dovrei dire una cosa, abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi, volevo farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo brano, perché non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, ma il brano, se è completamente stravolto, sì, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Goode a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la casa.
1: La sua reazione è stata
0: la sua reazione, dato che il brano era completamente missato, quindi parte con l'intro di Sint, tutto bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, poi parte piccola, gridato così proprio, ah, chi sta gridando, facciamo così, mandamela un po',
1: è stato trovato subito, insomma.
0: Sì, comunque ha detto è particolare, ma ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Voi potete rischiare.
1: Senti, Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, beh, c'è sicuramente una canzone che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
2: Beh, sì, sono diverse, magari c'è. Ferma la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle a merito a carica.
1: Pier, cosa sei pronto tu?
0: No, prima stavo facendo. Cosa? Pronto da suonare?
1: Da suonare
0: adesso?
1: Subito là.
0: Stavo improvvisando Parsi, fallo con l'acustica. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh, piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
1: Vai.
0: Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò.

0: nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu. Insomma, stringiamoci per fare i saluti finali. L'estate dei Palasport come sarà?
2: Beh, dai, molto impegnata. Siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
3: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine, comunque abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
1: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno, naturalmente abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida e poi salutiamo anche Cosimo, il batterista cognome?
3: Ciniero.
1: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katie che si chiama Katie. Beh, presentatela voi in chiusura.
3: Bene, allora vi diamo il saluto con più bella lui.
2: No, fatemela fare come come la diresti tu?
1: Sì, il microfono, vai.
2: La fa proprio,
1: Vai, ho lasciato a te.
2: Testualmente diresti.
1: Ma testualmente su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
2: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katie. Ciao.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15

0: 10 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e

0: portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza la piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop, che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utenti.

0: chat è progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori.

0: attori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se c'è armata

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band

0: e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, dopo una riunione con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, per la cerimonia di apertura. Seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon, fino alla mezza maratona del 3 settembre. È prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni prive di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo. Sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece, ci sono le soste nei park and ride di Kima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
0: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacobone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
5: Nel caso di maratone, ciclismo eccetera eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
0: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada, e in queste occasioni comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare, e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Kima Mobilità e anche le nostre pagine social.
5: E allora, per i visitatori e i pendolari, entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus e navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacobone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio, il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi.
6: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex? Ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
7: Noi ci auguriamo proprio di sì, e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, e ogni tanto si può sbagliare.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Vista come meta, e può diventare accogliente in un modo più strutturato e meglio organizzato per il futuro.
9: Così Francesca Intermite di Confesercenti Casa Impresa Taranto con Fiepet ha commentato il sold out di alberghi e B&B a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, un risultato che da un lato dimostra la grande attrattività del territorio, dall'altro evidenzia la necessità di potenziarne la capacità ricettiva. Per l'associazione di categoria, infatti, senza le due navi ormeggiate in porto per ospitare atleti e delegazioni, la città non sarebbe stata in grado di accogliere le migliaia di visitatori. Un disagio che si aggrava ulteriormente con le ordinanze relative alle modifiche della viabilità e ai divieti di sosta, che hanno creato difficoltà a commercianti e ai cittadini.
8: E per questo avevamo chiesto all'amministrazione delle misure straordinarie che potessero creare delle alternative per il parcheggio, con però una migliore comunicazione, più efficace e più capillare, cosa che purtroppo dobbiamo lamentare non è stata accolta appieno.
9: Le richieste di Confesercenti sono chiare: servono nuovi investimenti alberghieri, il recupero e la riqualificazione delle strutture già esistenti come l'ex Hotel Palace e l'Hotel Mar Grande su Viale Virgilio o l'ex Hotel Bologna su Via Pitagora e non solo. Per l'associazione di categoria questi investimenti devono essere attuati insieme alla realizzazione di aree parcheggio, fondamentali per non creare disagi alla viabilità. Si potrebbe creare un autosilos, ha aggiunto Intermite, in Piazza Marconi, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo negli anni Ottanta. Questa posizione sarebbe strategica per gli uffici, la biblioteca, il tribunale e ancora tutti i negozi di vicinato che si trovano in Via Dante e Via Cesare Battisti.
8: Siamo pronti all'accoglienza, abbiamo una opportunità importantissima, quella dei giochi, ma Taranto domani dovrà essere turistica e aperta a eventi nazionali e internazionali che alle strutture eccezionali che questi giochi ci stanno donando possa ripartire per la riqualificazione e per uno sviluppo alternativo del territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Poteva uccidere e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente,

0: Inaspettatamente è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ci preoccupa non poco la facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica. Chi spara davvero non lo fa con coscienza, e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali. Servono servizi sociali in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violente. Serve che la scuola faccia quello che fa laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare

0: questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'Examio, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Crispiano è pronta ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1.000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
3: Siamo pronti con

contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici che, perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tanti

0: non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
1: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una marea di turisti e residenti ha invaso le viuzze di Castellaneta per la 22esima edizione della Sagra da Farned dei Sapori di Puglia che si è tenuta domenica scorsa. Un percorso record di ben 2 chilometri tra musica, storia e le migliori tipicità enogastronomiche della regione. I numeri confermano un successo eccezionale, oltre 2,5 quintali di pasta, 3.000 patini con la zampina, oltre 6.000 mozzarelle e friselle a volontà. Protagonista assoluta la Farned, la tradizionale farina di ceci tostati che ha arricchito dai primi piatti fino al gelato artigianale. Ad accompagnare il viaggio tra sapori, la colonna sonora offerta da 10 band dal vivo distribuite in 7 postazioni musicali nel cuore della città di Rodolfo Valentino per una notte sotto le stelle all'insegna della grande cultura pugliese. Non era affatto scontato, ha detto il presidente di Unicom Art, Giuseppe Coriglione, visti tanti eventi concomitanti nei paesi vicini. Ringrazio tutta la squadra, i volontari e le istituzioni. L'appuntamento è già fissato per la prossima estate. Il successo infatti è firmato da Unicom Art con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Con l'annullamento del match contro l'Ilva Maddalena, il Taranto rientra in riva allo Ionio e così potrà preparare la stagione che scatterà il 30 di agosto con la prima giornata di campionato di eccellenza. Il velo al calendario sarà alzato il 18 invece, giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti, sezione Puglia, svelerà quale sarà il cammino dei rossoblù. Intanto si conosce la prima avversaria per la Coppa Italia di eccellenza. Nel primo turno il Taranto giocherà contro lo Ostuni, andata allo Iacovone a porte chiuse, ritorno in terra ostunese. Dunque per il Taranto adesso lo sguardo va sulla preparazione a Taranto, ma in riva allo Ionio ci sarà anche da fare qualche movimento di mercato, uno in difesa sicuramente, un altro probabilmente in attacco, sicuramente in uscita, quello di Incerti sulla mediana e quello di Trombino in avanti. Da lì potrebbe nascere la convenienza di prendere un altro attaccante, una prima punta in grado di completare l'organico dei rossoblù.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il ritiro in Val d'Agri del Martina viene completato con soltanto un test interno sulla tenuta fisica della squadra. L'amichevole contro il Viggiano, prevista per la giornata odierna, è stata annullata. I biancoazzurri, dopo la seduta mattutina di stamani e il pranzo, concluderanno così il ritiro in Villa d'Agri. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì 17 agosto in Valle d'Itria. In vista delle stagionale del 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina, il Martina ha già programmato 3 allenamenti congiunti per le giornate del 20, 22 e 27 di agosto. Nei prossimi giorni verranno stabiliti anche i dettagli per conoscere quali saranno gli sparring partner della formazione biancazzurra, che già comunque ha fatto vedere cose interessanti nei primi 2 test amichevoli vinti in maniera larga.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto.

0: Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
7: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
10: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!
11: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo!
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi,
16: detto il salamandra.
17: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
18: Ed era Diego, se è sotto copertura.
17: Quasi, investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corne e Gattini, il sale della vita.
21: Diego Miani
22: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
23: Omicidio?
7: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
24: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
25: Noi?
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
26: vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
27: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
27: Io sarei il coglione.
29: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
30: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
31: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
32: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
33: Un attimo. Pronto, mamma?
34: Ti posso richiamare io?
33: Come hai fatto a trovarci?
31: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
28: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
29: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
30: Me la ricordo.
29: Dammela.
30: Eh no.
29: Dammi sta scatola.
30: L'ho nascosta.
29: Bel nascondiglio.
35: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
36: Scusa, ho bisogno di parlarti.
37: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
35: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
38: Signor Bourdain,

0: La commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Cazzo! Mi serve un lavoro.
2: Hai già lavorato in cucina?
1: Scusate.
3: Certo.
2: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
2: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
5: Ah, sì!
1: Io non c'entro niente.
6: Non mi interessa, Tony!
7: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
2: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
8: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
8: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
8: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
8: Anthony Bourdain.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Dunque, come abbiamo già ascoltato nel nostro telegiornale, tre sindaci del versante occidentale si sono rivolti al presidente della regione Antonio De Caro per sollevare un problema. C'è un'eccessiva concentrazione di impianti industriali nell'arco di appena 50 chilometri. Una concentrazione che mette a rischio le attività che per vocazione appartengono al versante occidentale. E allora ne parliamo con il sindaco di Ginosa, uno dei firmatari dell'appello rivolto al presidente De Caro, insieme ai sindaci di Castellaneta, di Pippa e di La Terza, Cristella. Abbiamo con noi appunto il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E allora, sindaco, un'iniziativa abbastanza forte questa, perché insomma vedere la firma congiunta di tre sindaci, peraltro appartenenti a partiti differenti, insomma, non è abituale, insomma, vedere un'iniziativa congiunta a difesa di un territorio.
1: Sì, diciamo, quello che sta accadendo è che c'è un fronte che si sta allargando, è un fronte che probabilmente si allargherà anche alla vicina Basilicata, però in qualche maniera è un po' la volontà di rappresentare decine di migliaia di persone che sono stanche di vedere nemmeno poi una realizzazione attraverso una discussione espressa, perché di fatto si sta agendo per singoli compartimenti stagni, quindi singole istanze che vengono portate adesso sulla Terza, adesso su Ginosa, adesso su Natuzzi, e il risultato complessivo è che di fatto si sta destinando il nostro territorio alla sola realizzazione di impianti di rifiuti che si sommano a quelli già esistenti, senza che nessuno abbia valutato l'impatto cumulativo di tutti questi impianti di rifiuti.
0: E allora, sindaco, rivediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, dove appunto facciamo la sintesi del vostro intervento, del vostro appello al presidente De Caro. Tre comuni, 50.000 abitanti e

0: una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano: prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Sindaco, allora abbiamo fatto la sintesi del vostro intervento. Voi fate un passaggio molto importante. Dite: da una parte si va avanti con le bonifiche, ci sono programmi di bonifica, dall'altra però si continua ad occupare il territorio con questi investimenti o progetti di tipo industriale. E queste contraddizioni sono il frutto forse dell'assenza di una politica complessiva di sviluppo del territorio provinciale?
2: Sì, purtroppo sì, perché è un'assenza soprattutto di pianificazione, perché sono singole istanze del tutto private che non vedono un coinvolgimento pieno della parte pubblica e in qualche maniera magari a qualche funzionario pubblico gli risolvono anche dei problemi in temi, diciamo, di emergenze rifiuti, sa quello che sta succedendo con la plastica, e oppure risolve qualche problema a qualche funzionario del ministero perché può dire di avere messo una spilletta e aver riallocato in maniera del tutto incerta dei lavoratori. Ad oggi, ad esempio, sulla questione Natuzzi mi risulta che nessuno degli operai Natuzzi abbia aderito alla manifestazione di interesse che Ecologistica ha fatto sullo stabilimento di Ginosa. Per la stessa Ecologistica un progetto che riguarda la ex Curvetta alla Terza, e quindi immaginate che sono singole istanze in cui non viene misurato l'impatto complessivo anche rispetto agli impianti esistenti. Quindi su questo io credo che la regione, la provincia, i ministeri coinvolti debbano dire che tipo di pianificazione intendono dare al territorio, e soprattutto i comuni di Ginosa e Castellaneta, per la parte turistica, ma per la parte agricola e zootecnica, questi tre comuni, Ginosa, La Terza e Castellaneta, hanno dei numeri che hanno un indotto che non è minimamente equiparabile a quello dei rifiuti. E quindi per noi è una contraddizione in termini: se da un lato si va verso la chiusura degli stabilimenti, delle fonti inquinanti, qui invece si tentano di concentrare. E è un tentativo che noi in qualche maniera dobbiamo contrastare con l'aiuto di tutti. Posso dire che anche altri colleghi della parte occidentale di Taranto vogliono aderire a questo tipo di iniziative, perché non se ne può più.
1: Peraltro, come avete anche specificato nel vostro documento, la questione va oltre la provincia di Taranto, perché è una questione che coinvolge almeno in parte anche Matera, il territorio di Matera.
2: Assolutamente sì, e posso dire questo, che la parte dell'arco, perché lì l'ex cemento di Italcementi, quello diciamo di fatto è un impianto di incenerimento dei rifiuti, ma tutto questo è inserito in una zona del Metapontino e della parte occidentale di Taranto, che è una delle più in Italia. E immaginate che cosa può accadere in termini, diciamo, se tutti questi impianti dovessero essere realizzati, perché la strategia, parlo per quello che conosco, è sempre quella del cavallo di Troia. Adesso diciamo così, visto che il
1: Va
2: film
1: di moda
2: Ulisse
1: l'Odissea,
2: ha
1: diciamo.
2: ripreso la... Sì, no? Quindi adesso... Però è sempre la tecnica del cavallo di Troia. Io mi insedio con un piccolo progetto, poi da quel progetto piccolo virtuoso lo faccio diventare un progetto che scala, fino ad ritrovarci a inceneritori. Quindi io non vorrei che realmente, partendo da questo, da qui a poco tempo ci ritroviamo ad avere degli impianti nucleari per fare un eccesso, però ci stiamo quasi, ci stiamo per arrivare.
1: Ecco, Sindaco, proprio ieri pomeriggio su una delle reti RAI è andato in onda un servizio bellissimo, un reportage bellissimo proprio sulle nostre gravine, su quella di Castellaneta, la terza. Servizi che davvero ti fanno innamorare degli aspetti paesaggistici e naturalistici di questi luoghi. Però c'è un problema di fondo da risolvere. Giustamente denunciate questa alta densità di presenza di impianti per i rifiuti, ma questi rifiuti in qualche modo dobbiamo smaltirli. Come si esce da questa situazione?
2: Io sono perfettamente d'accordo con lei e ritengo che nel tema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti serve una pianificazione su base regionale, perché la provincia di Taranto è una provincia che ha già dato e bisogna gestire gli impianti esistenti. Mentre nelle province, ci sono alcune province in Puglia, penso a Foggia, penso a Lecce, in cui non hanno impianti a sufficienza e quei rifiuti vengono portati nella nostra provincia. Quindi una pianificazione regionale attenta su scala regionale deve servire a fare in modo che ci sia un equilibrio fra i territori e soprattutto applicando un principio di prossimità, cioè ogni territorio smaltisce i propri rifiuti e credo che da questo punto di vista, rispetto agli impianti attuali, a quelli che si intendono realizzare e che noi stiamo cercando di contrastare, noi andiamo al di là, veramente oltre il fabbisogno del nostro territorio. E quindi questa secondo me è una riflessione che andrebbe fatta in termini di pianificazione e scelte politiche di carattere provinciale e regionale.
1: Quindi distribuire il peso di questi impianti, insomma, su tutto il territorio regionale sulla base di ciò che ogni provincia produce in termini di rifiuti. È questo il senso.
2: Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ecco, Sindaco, ma fra i diversi progetti che sono in campo, sono stati proposti, eccetera, ce n'è qualcuno che vi preoccupa più di altri?
2: Beh, diciamo quello che è a Ginosa, noi oggi abbiamo una commissione ambiente in cui ci sono tutti i comitati del territorio in cui si parlerà di questo impianto di incenerimento che la Ecologistic intende realizzare in un impianto di rifiuti già esistente, già autorizzato per 280.000 tonnellate. Questo è un impianto che per noi significa la morte del nostro territorio e utilizzo queste parole a cui ho riflettuto prima di esprimerle, perché c'è una preoccupazione diffusa perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla valutazione di incidenza ambientale. Ieri sono state depositate, diciamo, i documenti, quindi diciamo, noi adesso ci opporremo anche a questa scelta totalmente ingiusta per il nostro territorio, però riteniamo che preoccupante. Se poi ci sommiamo a quello che la Ecologistic vuole fare su Natuzia, a quello che la Ecologistic vuole fare sulla Terza, lo scenario diventa preoccupante. Io sono felice che l'amministrazione Cristelle, ringrazio Giuseppe e Gianni Di Pippa per la volontà, diciamo, di ragionare come territorio, perché di fatto si sta andando verso una direzione totalmente sbagliata.
1: Ecco, Sindaco, per concludere, lasciamoci un attimo alle spalle queste problematiche. Tra qualche giorno saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo, un'occasione non solo per Taranto città, ma anche per il resto della provincia, perché appunto questa manifestazione può essere una vetrina importante. Ecco, a Ginosa state preparando qualcosa di particolare per accogliere questa manifestazione? O per accompagnare questa manifestazione?
2: Purtroppo non abbiamo delle attività perché la distanza chilometrica ci ha reso, diciamo, impossibile il fatto di avere. Abbiamo un palazzetto che è praticamente pronto. Stiamo collaborando con l'amministrazione di Taranto per quanto riguarda la conoscenza dei territori, quindi con degli spazi espositivi. Però sono d'accordo con lei che il fermento che in questo momento si legge, si percepisce nella provincia di Taranto, è un fermento molto positivo. Io mi auguro che questo aiuti al riscatto di cui il nostro territorio ha bisogno.
1: Grazie Sindaco Parisi per la partecipazione a questo nostro spazio di approfondimento. Grazie e buon proseguimento.
2: Grazie a voi per la disponibilità, un buon lavoro.
1: A lei buon lavoro e grazie a voi per averci seguito.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate.
3: Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
6: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
7: Ah, sì!
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
3: I've been kept. È da pazzi!
6: Lo so!
2: Cos'è?
6: È per te. And the world still so
2: wild, come to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
8: Come si sente oggi?
9: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
0: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
8: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
9: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
10: Le storie sono vere.
9: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
10: Maui, semidio del vento e del mare.
11: Eroe degli uomini.
10: Huh?
11: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
10: Ti ringrazio.
11: Tranquilla. Ciao!

0: Mi serve il tuo aiuto.
1: Non vado in missione con una mortale.
0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Baiana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo, oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali, eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco dopo la sigla.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: MTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano a coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile da reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario e una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
4: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi due anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella come dire, riqualificazione anche di alcune professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale ad esempio è anche il porto.
5: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassi integrati, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire. Circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto, e questo pone delle ulteriori sfide, perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di

0: problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori Ilvina S e per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fini a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposto. Occupazionale. E mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
1: Su questo vorrei tra l'altro
2: Prego, prego.
1: intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè
2: Ah,
1: portare
2: questo è molto
1: all'attenzione,
2: interessante.
1: sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
2: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
1: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale, e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
2: Invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa. Oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
2: Il tempo,
3: collocamento,
2: certo.
3: è sempre di buon
2: Esiste
3: auspicio.
2: ancora il libretto famoso che
3: No,
2: avevamo
3: no,
2: tutti
3: no,
2: noi
3: no, no,
2: ragazzi degli anni
3: c'è stata,
2: 70?
3: fine anni 70,
2: Esatto, fine
3: c'è
2: '80.
3: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo, ma non solo. Oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale, pensiamo a Garanzia Giovani che per tanti anni ha fatto da padrona e da ultimo il programma GOL che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo

0: di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
0: spingere
1: ormai ci
0: anche,
1: siamo.
0: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo. Sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
0: Sì,
1: cosa si può fare?
0: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
0: all'utenza
1: mare a destra, però.
0: mare a destra, sì, noi abbiamo a destra e a sinistra il
1: Esatto.
0: mare.
1: Va bene,
0: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Anche su
1: Prego, prego.
2: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, tipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
1: Beh,
2: qui
1: forse
2: nel
1: nei genitori,
2: sud.
1: nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo
2: E
1: sdoganata.
2: grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
2: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare, condivido la riflessione, con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica, a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare

0: un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità e al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
1: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
0: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi il settore si devono rivolgere.
1: Il colpito qual è? Nel senso che sia quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
0: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
1: i lavori di cura cosiddetti.
0: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
1: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
2: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza, cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare e soprattutto da studiare. Sì.
1: Certo.
2: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, lidi e meravigliosi, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio,
1: l'offerta della natura, diciamo,
2: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
1: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i

0: servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il Trentino Alto Adige.
1: Sicuramente mancano servizi, condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema, non lo so, un problema di cui parliamo da credo da decenni, cioè nel senso che
0: non siamo preparati.
1: Il ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
0: Prima
1: perché
0: di Taranto.
1: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
0: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere, Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina, insomma discutevamo
2: la,
0: prima.
2: La creano in tutte, in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, che cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come alle esperienze di Evergreen, e dopo 2-3 anni di diciamo così di melina, nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex DCT.
0: Si riferisce a Hillport, quella questione.
2: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone, quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro professionalità precedentemente rivestita. Magari andava fatto un piccolo aggiornamento o delle
0: un'ottimizzazione,
2: si poteva puntare sulla polifunzionalità, esatto. Si potevano fare, avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni il porto non è riuscito a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel driver.
0: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto,
2: che
0: anche, perché bisogna puntare anche
2: su un'industria, buffoluto, le navi le facevamo quei ancora
0: ai cantieri navali
2: le facevamo che ancora non erano nato. Quindi sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse sullo yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione, quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellili che ancora lavorano in Germania come operai specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e a carbonio alto modulo, e quindi a questi affiancare
0: quindi
2: il progetto
0: diventava la cosiddetta catena del valore,
2: la catena, quello che non abbiamo riuscito, non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 30, 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che si chissà mai se verrà mai messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle eterne incompiute, delle aziende che scappano via
0: e delle cattedrali nel deserto,
2: e delle cattedrali nel deserto. Il molo polisettoriale era stato, lo ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima, alla vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Cao da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
0: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili.
2: Sostenibili, no? Assolutamente sostenibili.
0: E alla fotografia attuale della città.
2: L'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme con degli spazi retri portuali enormi fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad esempio per essere in Europa e anche nel mondo una delle diciamo così, delle
0: più performanti,
2: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è un municipio a sé stante, una municipalità pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, 5 rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
0: 5 rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno.
2: Per 5 rigassificatori è mai un incidente.
0: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center.
2: Sì.
1: Sì.
0: Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che, lavorando insomma quantità pachidermiche, gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente, e quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono.
1: Sì.
0: Noi?
1: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori e soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico, è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
0: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
1: Non conoscono e...
0: spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
1: Sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi due anni, in questi ultimi anni sta realizzando, e quelli che sono anche gli investimenti, e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese, e non sono poche, che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza, no? Ogni volta c'è, è una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
0: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico, che per esempio altre città hanno storicamente avuto, e hanno insomma ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
1: Abbiamo un istituto nautico a Taranto, l'abbiamo da pochi anni presso l'istituto,
0: che pure Archimedi. È singolare, perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
1: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo, però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza, e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
0: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
3: Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura
1: Assistenzialismo.
3: strutturale, assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli

0: nativi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
2: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello, poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, come mondo
1: Emanuele,
2: politico,
1: certo.
2: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
3: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, da parte nostra enti di formazione, sistema ITS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
3: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
3: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora

0: Con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è Vaiana?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire. È una notte assurda.

0: soltanto un bravo ragazzo.
1: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano?
1: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
2: Ciao.
1: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
1: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
3: Come si sente oggi?
4: D'accordo.
3: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!

0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
1: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
2: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
3: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Sta alla larga da me.
5: Perdi colpi.
2: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
6: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
6: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
6: Vicino amichevole.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune, dopo una riunione con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, che per la cerimonia di apertura. Seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon. Fino alla mezza maratona del 3 settembre è prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni prive di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo. Sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma a Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Chima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
10: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacobone saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
9: Nel caso di maratone, ciclismo eccetera eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
10: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada e in queste occasioni comunque come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima Mobilità e anche le nostre pagine social.
9: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacobone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi.
11: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex, ci saranno le navette per tutti e

0: tutto il giorno.
1: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, ogni tanto si può sbagliare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vista come meta e può diventare accogliente in un modo più strutturato e meglio organizzato per il futuro.
4: Così Francesca Intermite di Confesercenti Casa Impresa Taranto con Fiepet ha commentato il sold out di alberghi e B&B a Taranto per i giochi del Mediterraneo, un risultato che da un lato dimostra la grande attrattività del territorio, dall'altro evidenzia la necessità di potenziarne la capacità ricettiva. Per l'associazione di categoria, infatti, senza le due navi ormeggiate in porto per ospitare atleti e delegazioni, la città non sarebbe stata in grado di accogliere le migliaia di visitatori. Un disagio che si aggrava ulteriormente con le ordinanze relative alle modifiche della viabilità e ai divieti di sosta che hanno creato difficoltà a commercianti e ai cittadini.
3: E per questo avevamo chiesto all'amministrazione delle misure straordinarie che potessero creare delle alternative per il parcheggio, con però una migliore comunicazione, più efficace e più capillare, cosa che purtroppo dobbiamo lamentare non è stata accolta appieno.
4: Le richieste di Confesercenti sono chiare: servono nuovi investimenti alberghieri, il recupero e la riqualificazione delle strutture già esistenti come l'ex Hotel Palace e l'Hotel Mar Grande su Viale Virgilio o l'ex Hotel Bologna su Via Pitagora, e non solo. Per l'associazione di categoria questi investimenti devono essere attuati insieme alla realizzazione di aree parcheggio, fondamentali per non creare disagi alla viabilità. Si potrebbe creare un autosilos, ha aggiunto Intermite, in piazza Marconi, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo negli anni Ottanta. Questa posizione sarebbe strategica per gli uffici, la biblioteca, il tribunale e ancora tutti i negozi di vicinato che si trovano in via Dante e via Cesare Battisti.
3: Siamo pronti all'accoglienza, abbiamo una opportunità importantissima, quella dei giochi, ma Taranto domani dovrà essere turistica e aperta a eventi nazionali e internazionali che da alle strutture eccezionali che questi giochi ci stanno donando possa ripartire per la riqualificazione e per uno sviluppo alternativo del territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Poteva uccidere, è tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria. quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché è ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ci preoccupa non poco la facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica. Chi spara davvero non lo fa con coscienza, e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali. Servono servizi sociali in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violente. Serve che la scuola faccia quello che fa, laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex AMIU, una società fondamentale per due aspetti: per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi di Pippa e Cristella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor con limite a 70 km orari ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Crispiano è pronta ad accogliere i giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
6: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
7: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Una marea di turisti e residenti ha invaso le viuzze di Castellaneta per la 22esima edizione della Sagra da Farned dei Sapori di Puglia che si è tenuta domenica scorsa. Un percorso record di ben 2 chilometri tra musica, storia e le migliori tipicità enogastronomiche della regione. I numeri confermano un successo eccezionale, oltre 2,5 quintali di pasta, 3.000 patini con la zampina, oltre 6.000 mozzarelle e friselle a volontà. Protagonista assoluta la Farned, la tradizionale farina di ceci tostati che ha arricchito dai primi piatti fino al gelato artigianale. Ad accompagnare il viaggio tra sapori, la colonna sonora offerta da 10 band

0: presidente di Unicom Art, Giuseppe Coriglione, visti tanti eventi concomitanti nei paesi vicini. Ringrazio tutta la squadra, i volontari e le istituzioni. L'appuntamento è già fissato per la prossima estate. Il successo infatti è firmato da Unicom Art con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con l'annullamento del match contro l'Ilva Maddalena, il Taranto rientra in riva allo Ionio e così potrà preparare la stagione che scatterà il 30 di agosto con la prima giornata di campionato di eccellenza. Il velo al calendario sarà alzato il 18 invece, giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti, sezione Puglia, svelerà quale sarà il cammino dei rossoblù. Intanto si conosce la prima avversaria per la Coppa Italia di eccellenza. Nel primo turno il Taranto giocherà contro lo Ostuni, andata allo Iacovone a porte chiuse, ritorno in terra ostunese. Dunque per il Taranto adesso lo sguardo va sulla preparazione a Taranto, ma in riva allo Ionio ci sarà anche da fare qualche movimento di mercato, uno in difesa sicuramente, un altro probabilmente in attacco, sicuramente in uscita, quello di Incerti sulla mediana e quello di Trombino in avanti. Da lì potrebbe nascere la convenienza di prendere un altro attaccante, una prima punta in grado di completare l'organico dei rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il ritiro in Val d'Agri del Martina viene completato con soltanto un test interno sulla tenuta fisica della squadra. L'amichevole contro il Viggiano, prevista per la giornata odierna, è stata annullata. I biancoazzurri, dopo la seduta mattutina di stamani e il pranzo, concluderanno così il ritiro in Villa d'Agri. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì 17 agosto in Valle d'Itria. In vista delle stagionale del 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina, il Martina ha già programmato 3 allenamenti congiunti per le giornate del 20, 22 e 27 di agosto. Nei prossimi giorni verranno stabiliti anche i dettagli per conoscere quali saranno gli sparring partner della formazione biancazzurra, che già comunque ha fatto vedere cose interessanti nei primi 2 test amichevoli vinti in maniera larga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.

0: la tipica risposta da donna.
1: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
0: Però! Per me è importante il dopo.
1: Oh, ti prego!
0: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
0: Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
4: Sì.
1: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
0: Oh.
1: Scusa.
0: Sono Owen.
1: Ali.
0: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
6: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
7: Prima volta in Irlanda?
8: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
9: Quella è sempre chiusa.
8: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
6: Fado. Molto tempo fa.
10: Che c'è?
11: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
6: Fado.
10: Che succede? Fammi uscire da qui!
6: Molto tempo fa.
10: Riesci a sentirmi?
6: Viveva una strega.
12: Ci credo, primo giorno all'MIT!
13: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
14: Non ci riesco.
12: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro,

0: il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
1: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
0: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
4: Beh, fiori.
5: No, sono per la casa nuova.
4: Io sono MJ.
5: Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Dunque, come abbiamo già ascoltato nel nostro telegiornale, tre sindaci del versante occidentale si sono rivolti al presidente della regione Antonio De Caro per sollevare un problema. C'è un'eccessiva concentrazione di impianti industriali nell'arco di appena 50 chilometri. Una concentrazione che mette a rischio le attività che per vocazione appartengono al versante occidentale. E allora ne parliamo con il sindaco di Ginosa, uno dei firmatari dell'appello rivolto al presidente De Caro, insieme ai sindaci di Castellaneta, di Pippa e di La Terza, Cristella. Abbiamo con noi appunto il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E allora, sindaco, un'iniziativa abbastanza forte questa, perché insomma vedere la firma congiunta di tre sindaci, peraltro appartenenti a partiti differenti, insomma, non è abituale, insomma, vedere un'iniziativa congiunta a difesa di un territorio.
1: Sì, diciamo quello che sta accadendo è che c'è un fronte che si sta allargando, è un fronte che probabilmente si allargherà anche alla vicina Basilicata, però in qualche maniera è un po' la volontà di rappresentare decine di migliaia di persone che sono stanche di vedere nemmeno poi una realizzazione attraverso una discussione espressa, perché di fatto si sta agendo per singoli compartimenti stagni, quindi singole istanze che vengono portate adesso sulla Terza, adesso su Ginosa, adesso su Natuzzi, e il risultato complessivo è che di fatto si sta destinando il nostro territorio alla sola realizzazione di impianti di rifiuti che si sommano a quelli già esistenti, senza che nessuno abbia valutato l'impatto cumulativo di tutti questi impianti di rifiuti.
0: E allora, sindaco, rivediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, dove appunto facciamo la sintesi del vostro intervento, del vostro appello al presidente De Caro. Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Cristella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Cristella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale.

0: Alcune porzioni sono in corso a procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano. Prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Sindaco, allora abbiamo fatto la sintesi del vostro intervento. Voi fate un passaggio molto importante. Dite, da una parte si va avanti con le bonifiche, ci sono programmi di bonifica, dall'altra però si continua ad occupare il territorio con questi investimenti o progetti di tipo industriale. E queste contraddizioni sono il frutto forse dell'assenza di una politica complessiva di sviluppo del territorio provinciale?
2: Sì, purtroppo sì, perché è un'assenza soprattutto di pianificazione, perché sono singole istanze del tutto private che non vedono un coinvolgimento pieno della parte pubblica e in qualche maniera magari a qualche funzionario pubblico gli risolvono anche dei problemi in temi, diciamo, di emergenze rifiuti, sa quello che sta succedendo con la plastica, e oppure risolve qualche problema a qualche funzionario del ministero perché può dire di avere messo una spilletta e aver riallocato in maniera del tutto incerta dei lavoratori. Ad oggi, ad esempio, sulla questione Natuzzi mi risulta che nessuno degli operai Natuzzi abbia aderito alla manifestazione di interesse che Ecologistic ha fatto sullo stabilimento di Ginosa. Per la stessa Ecologistic ha un progetto che riguarda la ex curvetta alla Terza, e quindi immaginate che sono singole istanze in cui non viene misurato l'impatto complessivo anche rispetto agli impianti esistenti. Quindi su questo io credo che la regione, la provincia, i ministeri coinvolti debbano dire che tipo di pianificazione intendono dare al territorio, e soprattutto i comuni di Ginosa e Castellaneta, per la parte turistica, ma per la parte agricola e zootecnica, questi tre comuni, Ginosa, la Terza e Castellaneta, hanno dei numeri che hanno un indotto che non è minimamente equiparabile a quello dei rifiuti. E quindi per noi è una contraddizione in termini: se da un lato si va verso la chiusura degli stabilimenti, delle fonti inquinanti, qui invece si tentano di concentrare. È un tentativo che noi in qualche maniera dobbiamo contrastare con l'aiuto di tutti. Posso dire che anche altri colleghi della parte occidentale di Taranto vogliono aderire a questo tipo di iniziative, perché non se ne può più.
1: Peraltro, come avete anche specificato nel vostro documento, la questione va oltre la provincia di Taranto, perché è una questione che coinvolge almeno in parte anche Matera, il territorio di Matera.
2: Assolutamente sì, e posso dire questo, che la parte dell'arco, perché lì l'ex cemento di Talcementi, quello, diciamo, di fatto è un impianto di incenerimento dei rifiuti. Ma tutto questo è inserito in una zona del Metapontino e della parte occidentale di Taranto che è una delle più prodotte in Italia. E immaginate che cosa può accadere in termini, diciamo, se tutti questi impianti dovessero essere realizzati, perché la strategia, parlo per quello che conosco, è sempre quella del cavallo di Troia. Adesso, diciamo così, visto che il film
1: va di moda, l'Odissea,
2: ha ripreso la sì, no? Quindi adesso, però, è sempre la tecnica del cavallo di Troia. Io mi insedio con un piccolo progetto, poi da quel progetto piccolo virtuoso lo faccio diventare un progetto che scala fino ad ritrovarci a inceneritori. Quindi io non vorrei che realmente, partendo da questo, da qui a poco tempo ci ritroviamo ad avere degli impianti nucleari, per fare un eccesso, però ci stiamo quasi, ci stiamo per arrivare.
1: Ecco, Sindaco, proprio ieri pomeriggio su una delle reti RAI è andato in onda un servizio bellissimo, un reportage bellissimo proprio sulle nostre gravine, su quella di Castellaneta, la Terza. Servizi che davvero ti fanno innamorare degli aspetti paesaggistici e naturalistici di questi luoghi. Però c'è un problema di fondo da risolvere. Giustamente denunciate questa alta densità di presenza di impianti per i rifiuti, ma questi rifiuti in qualche modo dobbiamo smaltirli. Come si esce da questa situazione?
2: Io sono perfettamente d'accordo con lei e ritengo che nel tema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti serve una pianificazione su base regionale, perché la provincia di Taranto è una provincia che ha già dato e bisogna gestire gli impianti esistenti. Mentre nelle province, ci sono alcune province in Puglia, penso a Foggia, penso a Lecce, in cui non hanno impianti a sufficienza e quei rifiuti vengono portati nella nostra provincia. Quindi una pianificazione regionale attenta su scala regionale deve servire a fare in modo che ci sia un equilibrio fra i territori e soprattutto applicando un principio di prossimità, cioè ogni territorio smaltisce i propri rifiuti e credo che da questo punto di vista, rispetto agli impianti attuali, a quelli che si intendono realizzare e che noi stiamo cercando di contrastare, noi andiamo al di là, veramente oltre il fabbisogno del nostro territorio. E quindi questa secondo me è una riflessione che andrebbe fatta in termini di pianificazione e scelte politiche di carattere provinciale e regionale.
1: Quindi distribuire il peso di questi impianti, insomma, su tutto il territorio regionale, sulla base di ciò che ogni provincia produce in termini di rifiuti. È questo il senso?
2: Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ecco, Sindaco, ma fra i diversi progetti che sono in campo, sono stati proposti, eccetera, ce n'è qualcuno che vi preoccupa più di altri?
2: Beh, diciamo quello che a Ginosa noi oggi abbiamo una commissione ambiente in cui ci sono tutti i comitati del territorio in cui si parlerà di questo impianto di incenerimento che la Ecologistic intende realizzare in un impianto di rifiuti già esistente, già autorizzato per 280.000 tonnellate. Questo è un impianto che per noi significa la morte del nostro territorio e utilizzo queste parole a cui ho riflettuto come esprimerle, perché c'è una preoccupazione diffusa, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla valutazione di incidenza ambientale. Ieri sono state depositate, diciamo, i documenti, quindi diciamo, noi adesso ci opporremo anche a questa scelta totalmente ingiusta per il nostro territorio, però riteniamo che se poi ci sommiamo a quello che la Ecologistic vuole fare su Natuzia, a quello che la Ecologistic vuole fare sulla Terza, lo scenario diventa preoccupante. Io sono felice che l'amministrazione Cristelle, ringrazio Giuseppe e Gianni Di Pippa per la volontà, diciamo, di ragionare come territorio, perché di fatto si sta andando verso una direzione totalmente sbagliata.
1: Ecco, Sindaco, per concludere, lasciamoci un attimo alle spalle queste problematiche. Tra qualche giorno saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo. Un'occasione non solo per Taranto città, ma anche per il resto della provincia, perché appunto questa manifestazione può essere una vetrina importante. Ecco, a Ginosa state preparando qualcosa di particolare per accogliere questa manifestazione?
2: Noi purtroppo non abbiamo, diciamo, delle attività perché la distanza chilometrica ci ha reso, diciamo, impossibile il fatto di avere. Abbiamo un palazzetto che è praticamente pronto. Stiamo collaborando con l'amministrazione di Taranto per quanto riguarda la conoscenza dei territori, quindi con degli spazi espositivi. Però sono d'accordo con lei che il fermento che in questo momento si legge e si percepisce nella provincia di Taranto è un fermento molto positivo. Io mi auguro che questo aiuti al riscatto di cui il nostro territorio ha bisogno.
1: Grazie Sindaco Parisi per la partecipazione a questo nostro spazio di approfondimento. Grazie e buon proseguimento.
2: Grazie a voi per la disponibilità, un buon lavoro.
1: A lei buon lavoro e grazie a voi per averci seguito.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo.
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed è la Diego, sei sotto copertura?
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento.
11: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di cornei gattini. Il sale della vita.
12: Diego Viani
13: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
14: Omicidio?
15: Lo c'entro! Sono lo stagista!
16: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
19: un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
22: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione.
25: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo. Pronto, mamma?
30: Ti posso richiamare io?
29: Come hai fatto a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
31: Dove sono i 5?
32: No.
31: Miliardi in lingotti d'oro!
25: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
26: Me la ricordo.
25: Dammela.
26: Eh no.
25: Dammi sta scatola.
26: L'ho nascosta.
25: Bel nascondiglio.
1: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
33: Scusa, ho bisogno di parlarti.
34: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
33: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
35: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
33: Cazzo! Mi serve un lavoro.
36: Hai già lavorato in cucina?
33: Scusate. Certo.
36: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
33: Ma che ore sono?
36: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
33: Sa che posso anche cucinare?
37: Ha detto che è un cuoco, chef!
33: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
37: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
33: Io non c'entro niente.
34: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
36: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
33: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
30: I've been kept. È da pazzi!
36: Lo so!
33: Cos'è?
36: È per te. And the world still so
33: wild, come to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
26: Scusi, qual è il suo nome?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
0: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu. Molto tempo fa.
12: Chi c'è?
13: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu.
0: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
0: Riesci a sentirmi?
8: Viveva una strega.
14: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quelle che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa. Poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo, eh?
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali, in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come facciamo a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei college più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua che per la cultura siciliana in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché Allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era e come. E il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio, sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Giravolta e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile con simili parole. Dice appunto: Giravolta e Furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che Gira, Vota e Furria siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
0: certo.
1: In qualche modo.
0: Noi la sentiremo.
1: Furria continuano a fare quello che voglio.
0: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
1: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
0: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
1: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi. Quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
0: Va bene, allora
1: lo dico perché non lo tengo.
0: Lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sì. Sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sisi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sisi Castro Giovanni.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze, la base di partenza.

0: e se segui la tua storia come band, e quindi
1: certo.
0: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
1: perché siete partiti come duo in pratica, no?
0: Esatto. Io sono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra, e Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere diciamo la parte elettro della band.
1: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
0: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
1: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre. Senti, certo. Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
0: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
1: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice, come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
0: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
1: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine Fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
0: Sì, guarda, allora

0: La nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi come sempre io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. E i motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
1: Bene, allora...
0: Eccomi, dicevo, si spera che
1: beh.
0: No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
1: Allora, Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
0: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua in live. Obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: è Driving.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa ho, se mi sento sbagliato. E so che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Ho chiederei di tutto.

0: Città sbiadite. Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giovedì Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto!
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Eccoci con la tua nuova canzone, Amore 4K. Abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giovedì Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
1: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parlare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e l'è uscito così questo Giovedì Maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
0: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
1: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
0: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
1: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, certo. La scena genovese, certo, mi certo. Zombotto. Certo. Invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, di Andrei sicuro, Giovanotti, tantissimo, mamma mia.
0: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana.
1: Certo.
0: Allora, sì, Giovedì Maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
1: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così, un po' da un giro di chitarra, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E poi nasce tutto, poi lavoro. Poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore cui lavoro, con cui faccio musica.
0: Infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via a questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro importante?

0: sicuramente per te.
1: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca della giusta, di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, e parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
0: Allora, Giovedì Maggio 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è Logico, insomma altri bei singoli, però arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale in pratica, eh?
1: Sì. Bene, la digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza. Credo che gli abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare, possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire che fanno andare bene avanti la cosa, no?
0: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
1: Sì.
0: Quindi
1: Almeno ci voglio
0: c'è
1: credere, ci
0: qualcosa
1: voglio
0: di
1: sperare.
0: personale, insomma, anche all'interno di questo singolo?
1: Sì, parecchio. Beh, in tutto quello che faccio c'è, quindi.
0: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giovedì Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio, Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
1: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi. E, tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni. Quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche. Ci sono persone che mi seguono, che spaziano proprio dal Trentino a un po' tutta l'Italia e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque, Paolo, ti voglio dire una cosa. Io sì, sono di Trento, ma sono nato in Puglia in realtà, adesso
0: Bene,
1: che ho
0: allora
1: sentito
0: vieni
1: la
0: in
1: radio.
0: Puglia ogni tanto,
1: Ma
0: scendi da noi ogni tanto, eh.
1: gaserebbe. Sì,
0: Ti
1: volentieri.
0: aspettiamo anche live, Giovedì Maggio, con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in
1: Sì.
0: chiusura un po' agli artisti, un sogno, e tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giovedì Maggio.
1: Un sogno?
0: Beh, un sogno che riguardi la
1: Non mi
0: musica, che
1: aspettavo una
0: riguarda,
1: domanda
0: insomma.
1: così. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone che, a cui ho trasmesso qualcosa. Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, in uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente
0: Un grande
1: wow.
0: pubblico che ti segue, che ti ami, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo e ti
1: Sì,
0: auguriamo
1: sì.
0: tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli. Adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giovedì Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
1: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
2: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero, anche se così lontani. Abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai parte tutto da qui. Accetterei di tutto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide

0: più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa, in realtà, per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire, eccetera. Quindi è stato proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi. La canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po' noi rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
1: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia. quindi.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: è Driving.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune, dopo una riunione con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, che per la cerimonia di apertura seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon. Fino alla mezza maratona del 3 settembre è prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni prive di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo: sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma a Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Chima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
4: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacobone saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
3: Nel caso di maratone, ciclismo eccetera eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
4: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada e in queste occasioni comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima Mobilità e anche le nostre pagine social.
3: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacobone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi.
5: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex? Ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
6: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti e ogni tanto si può sbagliare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: vista come meta e può diventare accogliente in un modo più strutturato e meglio organizzato per il futuro.
7: Così Francesca Intermite di Confesercenti Casa Impresa Taranto con Fiepet ha commentato il sold out di alberghi e B&B a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, un risultato che da un lato dimostra la grande attrattività del territorio, dall'altro evidenzia la necessità di potenziarne la capacità ricettiva. Per l'associazione di categorie, infatti, senza le due navi ormeggiate in porto per ospitare atleti e delegazioni, la città non sarebbe stata in grado di accogliere le migliaia di visitatori. Un disagio che si aggrava ulteriormente con le ordinanze relative alle modifiche della viabilità e ai divieti di sosta che hanno creato difficoltà a commercianti e ai cittadini.
0: E per questo avevamo chiesto all'amministrazione delle misure straordinarie che potessero creare delle alternative per il parcheggio, con però una migliore comunicazione, più efficace e più capillare, cosa che purtroppo dobbiamo lamentare non è stata accolta appieno.
7: Le richieste di Confesercenti sono chiare: servono nuovi investimenti alberghieri, il recupero e la riqualificazione delle strutture già esistenti come l'ex Hotel Palace e l'Hotel Mar Grande su Viale Virgilio o l'ex Hotel Bologna su Via Pitagora, e non solo. Per l'associazione di categoria questi investimenti devono essere attuati insieme alla realizzazione di aree parcheggio, fondamentali per non creare disagi alla viabilità. Si potrebbe creare un autosilos, ha aggiunto Intermite, in piazza Marconi, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo negli anni Ottanta. Questa posizione sarebbe strategica per gli uffici, la biblioteca, il tribunale e ancora tutti i negozi di vicinato che si trovano in Via Dante e via Cesare Battisti.
0: Siamo pronti all'accoglienza, abbiamo una opportunità importantissima, quella dei giochi, ma Taranto domani dovrà essere turistica e aperta a eventi nazionali e internazionali che alle strutture eccezionali che questi giochi ci stanno donando possa ripartire per la riqualificazione e per uno sviluppo alternativo del territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Poteva uccidere, è tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso accesso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché è ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Ci preoccupa non poco la facilità con cui attraverso le armi si pensa di risolvere qualunque problematica. Chi spara davvero non lo fa con coscienza, e io credo che sia ormai caduto qualunque pregiudiziale, qualunque tabù sull'utilizzo di armi illegali e legali. Servono servizi sociali in modo tale che vengano attenzionate determinate situazioni di disagio, da cui spesso sfociano anche azioni violente. Serve che la scuola faccia quello che fa, laddove poi le famiglie, questo lo dobbiamo dire, in realtà remano in maniera contraria rispetto a un'educazione civile che sta iniziando a mancare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegner Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del Comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex AMIU, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi di Pippa e Cristella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor con limite a 70 km orari ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Crispiano è pronta ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
10: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile

0: Sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
1: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una marea di turisti e residenti ha invaso le viuzze di Castellaneta per la 22esima edizione della Sagra da Farned dei Sapori di Puglia che si è tenuta domenica scorsa. Un percorso record di ben 2 chilometri tra musica, storia e le migliori tipicità enogastronomiche della regione. I numeri confermano un successo eccezionale, oltre 2 quintali e mezzo di pasta, 3.000 patini con la zampina, oltre 6.000 mozzarelle e friselle a volontà. Protagonista assoluta la Farned, la tradizionale farina di ceci tostati che ha arricchito dai primi piatti fino al gelato artigianale. Ad accompagnare il viaggio tra sapori, la colonna sonora offerta da 10 band dal vivo distribuite in 7 postazioni musicali nel cuore della città di Rodolfo Valentino per una notte sotto le stelle all'insegna della grande cultura pugliese. Non era affatto scontato, ha detto il presidente di Unicom Art, Giuseppe Coriglione, visti i tanti eventi concomitanti nei paesi vicini. Ringrazio tutta la squadra, i volontari e le istituzioni. L'appuntamento è già fissato per la prossima estate. Il successo infatti è firmato da Unicom Art con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1:04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1:05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Con l'annullamento del match contro l'Ilva Maddalena, il Taranto rientra in riva allo Ionio e così potrà preparare la stagione che scatterà il 30 di agosto con la prima giornata di campionato di eccellenza. Il velo al calendario sarà alzato il 18 invece, giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti, sezione Puglia, svelerà quale sarà il cammino dei rossoblù. Intanto si conosce la prima avversaria per la Coppa Italia di Eccellenza. Nel primo turno il Taranto giocherà contro lo Ostuni, andata allo Iacovone a porte chiuse, ritorno in terra ostunese. Dunque per il Taranto adesso lo sguardo va sulla preparazione a Taranto. Ma in riva allo Ionio ci sarà anche da fare qualche movimento di mercato, uno in difesa sicuramente, un altro probabilmente in attacco, sicuramente in uscita, quello di Incerti sulla mediana e quello di Trombino in avanti. Da lì potrebbe nascere la convenienza di prendere un altro attaccante, una prima punta, in grado di completare l'organico dei rossoblù.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il ritiro in Val d'Agri del Martina viene completato con soltanto un test interno sulla tenuta fisica della squadra. L'amichevole contro il Viggiano, prevista per la giornata odierna, è stata annullata. I biancoazzurri, dopo la seduta mattutina di stamani e il pranzo, concluderanno così il ritiro in Villa d'Agri. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì 17 agosto in Valle d'Itria. In vista delle esordio stagionale del 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina, il Martina ha già programmato 3 allenamenti congiunti per le giornate del 20, 22 e 27 di agosto. Nei prossimi giorni verranno stabiliti anche i dettagli per conoscere quali saranno gli sparring partner della formazione biancazzurra, che già comunque ha fatto vedere cose interessanti nei primi 2 test amichevoli vinti in maniera larga.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo

0: niente, però dal lato night del disco i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: talk about.
1: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e

0: Notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza la piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma

0: è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi

0: bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bel

0: l'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco, un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati.

0: dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membro

0: I senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo? Efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità. Quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.